Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web in Italia. Sono Alen degli Overtime, un trio di rock progressivo strumentale di Spalato, in Croazia. Siamo in tre perché non siamo mai riusciti a trovare un cantante capace di stare zitto abbastanza a lungo da entrare nella band. Un grande saluto e un grazie a Matteo e a tutto il team di Antenna Web per aver dato alla nostra musica una casa in Italia. Adesso alzate il volume. Confondete un po' i vicini e godetevi gli overtime. Un saluto dalla Croazia.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. My name is Neil and I'm one of the members of CTMC. This is our brand new song, I Just Call to Say. Speriamo che la nostra musica vi piaccia. Grazie e buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Io sono Maya Verga, saluto tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio inedito intitolato Amiche per sempre. Buon ascolto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia.

Un saluto a tutti e ben sintonizzati su Antenna Web. Sono Mr. Siro e questo brano, dal titolo Sei avvisato, è dedicato alla donazione del sangue. Nella speranza possa incoraggiare qualcuno di voi a compiere questo generoso gesto, vi auguro buon ascolto. Ciao!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

0: siamo tutti schiavi.
1: È venerdì 11 settembre 2026. La Chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno, non c'è pane senza pena, racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre, nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, e nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Signor direttore,
3: non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
3: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
3: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: Tutti per uno, caos per tutti.
7: A iper organizzare.

0: oggi salveremo quelli che sono i vostri viaggi di gruppo.
1: Ovvero come organizzare un weekend o un addio al celibato senza distruggere amicizie decennali.
2: Sono pillole di AI.
0: Ormai è una garanzia, non c'è prova di amicizia più estrema che organizzare un viaggio in 10 persone.
1: Mamma mia, un incubo sociologico. Crei il classico gruppo WhatsApp, no? Addio al nubilato 2026 e parte subito l'anarchia totale.
0: Sì, perché c'è l'amico culturale che vuole visitare 34 musei all'alba, quello che vuole fare solo serate nei club fino alle 6 di mattina e quell'altro che ha un budget totale di 12 euro.
1: Risultato? 400 messaggi al giorno, 3 mesi di chat senza che nessuno decida un tubo e la metà del gruppo che smette di parlarsi prima ancora di aver prenotato il volo.
0: Ma prima di cancellare la chat e partire da soli per una vacanza eremitica, l'intelligenza artificiale diventa il vostro mediatore culturale.
1: La prima piattaforma geniale per azzerare le discussioni si chiama Troop o Group Travel AI.
0: Funziona come un centro operativo per il gruppo. Ognuno inserisce le proprie preferenze, i giorni liberi, il budget massimo, senza intasare la chat.
1: L'AI analizza tutti i dati incrociati e propone la meta ideale. È l'itinerario perfetto che accontenta sia chi vuole ballare, sia chi vuole rilassarsi.
0: Raccoglie i voti, attenzione, in modo anonimo, sulle attività e sugli alloggi, eliminando i tempi morti e stabilisce la decisione finale.
1: Praticamente toglie di mezzo il ruolo ingrato dell'organizzatore capro espiatorio e fa da giudice neutrale a prova di litigio.
0: Aspetta, aspetta, e per l'altro grande classico da tragedia greca, cioè la gestione delle spese della cassa comune?
1: Ah, lì partono i peggiori rancori. Io non ho bevuto il cocktail, tu eri in camera più grande? Chi ha pagato il taxi di ieri?
0: Ecco appunto, lì usiamo la seconda chicca indispensabile, cioè le funzioni di intelligenza artificiale integrate in Tricount o Splitways AI.
1: Ognuno carica le ricevute e le spese al volo, facendosi scansionare lo scontrino dalla AI in 3 secondi.
0: Ecco, l'algoritmo calcola in automatico chi deve pagare chi, tenendo conto delle percentuali, dividendo delle spese in modo chirurgico e riducendo al minimo il numero di bonifici incrociati.
1: A fine viaggio vi basta un solo tap per pareggiare i conti, senza dover fare conti della serva sul tovagliolo del bar.
0: Va bene Chiara, recap finale.
1: Troop o Group Travel AI per trovare la meta e l'itinerario che accontenta tutti senza litigare. E Tricount o Splitwise AI per dividere le spese al centesimo.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per pianificare le vacanze insieme vi permette di pensare solo a divertirvi e a creare dei bei ricordi. Ma per questa settimana era tutto, noi ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Hi to all listeners of AntennaWeb. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album, Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single, Together.

Svegliati adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi, Svegliati adesso. Buon ascolto. Ciao.

ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Luca Piras, voce dei Crazy Party. Quello che state per ascoltare è un nostro brano tratto dal nostro concept album Dreamscape Odyssey. Spero vi piaccia e che vi accompagni in questo viaggio. Allora, alzate il volume e, come diciamo sempre noi, let the party begin.

Ciao, sono Valerio Marino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è un brano tratto dal mio ultimo album. Buon ascolto!

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Maio e con l'augurarvi una buona estate, vi invito all'ascolto del mio nuovo singolo, Sfioro il Ridicolo, con l'augurio che ognuno di noi trovi la sua nave. Ciao.

Salve Worldwide Radio Antenna, sono Jason Mike Wand, ho 45 anni e vorrei presentarvi il mio singolo più ascoltato per ora su YouTube e per tutti quelli che mi conoscono, che già la sanno, e per i vostri ascoltatori è Tu Sei Bella, tratta dall'album The Paradise del 2023, che contiene anche la versione riarrangiata sempre di Tu Sei Bella 2026. Eccovi a voi il brano Tu Sei Bella.

Ciao, sono Marziam. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Vi lascio con Canzone, la mia reinterpretazione del brano di Lucio Dalla e Samuele Bersani. Buon ascolto.

0: amici, eccoci di nuovo insieme a Radio Fa Buon Sangue, ma è sempre, sempre, sempre quella serata del 20 agosto, e visto che siamo nella settimana, ma qui abbiamo con noi Max Cavallari al telefono. Ciao Max!
1: Enrico! Oh, ciao! Ma che bello quando ti sento, guarda, sono pieno di gioia.
0: Anch'io.
1: Questa radio poi è fantastica.
0: Benvenuto a Radio Fa Buon Sangue intanto, sai?
1: Grazie, grazie, è una radio fantastica.
0: Ascolta,
1: veramente.
0: No, le volevo dire, siccome già noi ci sentiamo da tanti anni, insomma, ormai
1: sì,
0: sei un amico, però volevo chiederti, non te l'ho mai chiesta sta cosa, c'è stato un momento preciso in cui nella vita hai capito che avresti fatto ridere la gente?
1: Ma sì, quando facevo ridere a scuola gli amici, i compagni, nei bar, e quando nei bar arrivava tanta gente, si formava la fila, quando con Bruno nei bar iniziavamo a fare, mettevamo in scena le barzellette e si era creata questa fila di gente. Allora ho detto, ma cavolo, ma qua allora è una cosa seria. E dopo infatti Bruno poi ha lasciato la scuola, che era insegnante, perché arrivava tanta gente, i locali si riempivano, le macchine, cioè era diventato un fenomeno incredibile, no? La gente. E poi soprattutto anche Bruno, perché lui insegnava a scuola invece di insegnare la lezione, lui faceva cabaret, faceva di terra. E quando suonava la campanella i ragazzi erano incazzati, pensavano, no, vogliamo stare qua ancora, prof. E lui era insegnante di educazione fisica, ma però lui faceva sempre il suo.
0: Ma perché poi, come sempre, la gente, insomma, il mestiere del comico, il pubblico pensa che uno salga sul palco, racconti quattro cagate e la gente si diverte. Invece in realtà ci sono anni di gavetta, sarà viaggi, no? Alberghi, no?
1: Ma assolutamente sì, è tutto diverso. Tanti mi dicono, ma anch'io faccio ridere gli amici al bar, posso? Fai ridere quando devi fare la piazza con due ore, un'ora e mezza, e poi sei fatto il viaggio, era disinteria, hai mal di testa, hai mal di denti, hai mal di pancia, la congestione, hai litigato con la fidanzata ti ha lasciato.
0: Le sappiamo queste cose, no?
1: Mamma mia!
0: È come, dai, un po' un comico, dai, l'esperienza vuole come avesse un pulsante, no? Della risata incorporato, cioè lui preme il pulsante e cerca di far ridere la gente. Questa è sembra facile, ma non è facile.
1: No, assolutamente. Poi Enrico, guarda, io quando posso essere arrabbiato, incazzato, mal di testa, salgo sul palco, si apre il microfono e guarisci, cioè non ti basta. C'è solo il pubblico, e questa è la missione. E sarà il karma, sarà Dio, sarà non lo so, ma quando tu nasci comico queste cose le senti, le provi, e non c'è verso, si apre il microfono.
0: Ma con tutte le serate, i film, le cose che hai fatto in tantissimi anni, c'è una situazione assurda, incredibile, che ti è capitata durante appunto un film, una serata?
1: Sì, serate tante, adesso non so se posso dirlo, però
0: insomma, che si può dire?
1: No, mi è capitato una serata che mi hanno chiamato, poi ho detto, vabbè, vado a fare la serata. Si avvicina uno e mi dice, oh, mi raccomando, non fare troppo ridere. Cioè, allora, che cazzo mi hai chiamato a fare? No, perché sai, noi siamo testimoni di Geova, ok, però non possiamo ridere troppo, cioè possiamo ridere ma non troppo. Allora quando i bambini ridevano, no, fai finta che non lo devo.
0: Vabbè, ascolta, stai lì un secondo che andiamo con un po' di musica e poi torniamo con te, Max Cavallari, il nostro grande amico, insomma il mio amico, perché ci conosciamo veramente da tantissimi anni. Però adesso andiamo con la musica.
2: Jerry Calà.
3: Ciao cari amici di Radio Fa Buon Sangue, mi raccomando, donare il sangue fa bene a voi e al diavolo.

0: insieme con Max Cavallari, Fichi d'India. Chi non lo conosce, inutile che lo presenti, perché tanto ormai anche la sua voce, quando lo sentirete adesso, dite: ma è proprio lui? Sì, è lui. Ciao Max.
1: Ciao Rico, mamma mia, sempre bello sentirti.
0: Eccoci di nuovo, dai, insieme.
1: Sei un DJ, anch'io ho fatto tanta radio, radio DJ.
0: Lo so.
1: La radio è la cosa più bella del mondo, guarda. Lo diceva Maurizio Costanzo, mi fa: guarda, la radio, fai la radio, fate la radio, perché lui faceva la radio, veramente.
0: Sì, ma è vero. Ascolta, prima parlavamo col rapporto con il pubblico, però tu quando entri, cioè prima di salire sul palco, hai ancora adesso un po' di tensione o sei nella fase ormai, vabbè, qua vado su tranquillo?
1: No Enrico, guarda, quando salgo sul palco anche dopo 30 anni sento le farfalline nello stomaco ogni sera, come quando ti innamori, no? Perché il giorno che non ce le senti più è finito e basta, quindi sento ancora le farfalline, l'emozione, il pubblico è diverso ed è quella cosa che quando poi ti fermi ti manca. Noi ne sappiamo qualcosa, che quando ci manca il palco, vero Enrico? No?
0: Certo. Siamo nella settimana di La Spezia, nella settimana del 20 agosto, di Riso fa buon sangue. Siamo al telefono con Max Cavallari, perché comunque insomma è sempre importante che lui ci sia quando c'è Riso e Radio fa buon sangue. Ascoltami Max, ma alla fine poi ridere fa bene, no?
1: Certo, ridere fa bene al cuore, ridere fa bene al sangue, ridere è un'antica ricetta medica e ridere è importante. Infatti saluto tutti i clown che sono in corsia negli ospedali, perché anche quelli che i malati portano questo sorriso, e loro è una cosa importante. Quindi ridere fa buon sangue, ma è anche importante, perché fa bene al cuore.
0: Ascolta,
1: è vero?
0: Certo, ma se dovessi spiegare a una persona che non è mai venuta a vedere uno spettacolo di cabaret, è impossibile, e non ti è mai venuta a vedere, cosa gli puoi dire per dirgli: beh, vieni a vedermi perché?
1: Ma innanzitutto vieni a vedermi perché comunque se non vieni non sei fico, primo. Secondo, perché c'era la signora Aga che ti deve conoscere. Ma che non vieni, ti ricordi quando ho fatto volare la scarpa?
0: Mamma mia, a Colonia Veneta hai lanciato una scarpa a uno che parlava, c'è il video anche su internet, ma è incredibile. Hai lanciato una scarpa a uno che parlava di un parcheggio che non si riusciva a trovare.
1: Sì.
0: Beh, bellissimo, quelle cose lì sono quelle che vengono fuori così, sai, all'istante. Eri tu e Paolo Franceschini sul palco, bellissima cosa, veramente.
1: Sì.
0: Ascolta, ma intanto io ti ringrazio, perché ti lascio, perché so che hai un sacco di cose da fare, ma è bello anche che tu sei con noi ogni tanto qui a Radio Famon Sangue. Una chiacchierata poi con te,
1: certo,
0: sempre mi dà sempre lo spirito giusto per continuare, perché insomma sai che poi noi siamo gente di ventura.
1: Certo,
0: e
1: grazie a voi.
0: E di avventura anche, soprattutto.
1: Certo.
0: E quindi sentirti bello, mi fa piacere rivederti ogni tanto, e quindi anche alla Spezia, e quindi sono molto contento.
2: E mi raccomando, devono venire anche i bambini, perché c'è anche Annalisa che fa ridere, non è che solo la roba.
1: Ecco, sì, va. Ascolta, bene, Annalisa.
0: Dopo Ferragosto cosa fai? Dove sei? Sei in giro sempre?
1: Ma io sono appena andato all'Abruzzo, le Marche, la Puglia.
0: Sei stato con la tua nipotina, insomma.
1: Sì.
0: Beh, benissimo, dai. Sono
1: 15 molto... agosto l'ho passato con lei.
0: Ah, benissimo.
1: Grazie.
0: Intanto noi ti ringraziamo, Max, un grande abbraccio, e continua a essere qui dei nostri a Radio Fa Buon Sangue, e soprattutto a Riso Fa Buon Sangue.
1: Grazie mille a tutti, buon fine agosto a tutti, perché ce ne abbiamo ancora di vacanze e perché c'è ancora settembre, la festa dell'uva.
0: Viva. Ciao. Musica.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Max Cavallari dei Fichi d'India. Sono qui per dirvi che donare il sangue fa bene per te e per gli altri. Quindi dateci una mano, anzi dateci il braccio.

pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.

Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, io sono Andrea Collalto e oggi vi faccio una domanda. Quante volte vi è capitato di sentire una canzone e dire «Ecco, questa è estate!» Non importa dove siete, al mare, in montagna, in viaggio o magari al lavoro, ci sono brani che riescono a cambiare l'umore in pochi secondi. Basta un riff di chitarra, un battito di mani, un ritornello all'improvviso, ci troviamo a sorridere, a cantare o semplicemente a ricordare. Oggi ne abbiamo scelti 10, italiani e internazionali, che hanno fatto esattamente questo: trasformare l'estate in un ricordo. Pronti? Alzate il volume, che si parte! Apriamo con uno dei grandi classici della musica italiana, Laura Non C'è. Ha consacrato Neck come uno degli artisti più amati dal pubblico italiano ed europeo. È una canzone che continua a vivere ancora oggi grazie alle radio e ai concerti, dove viene cantata dall'inizio alla fine. Una curiosità interessante è che il brano ha avuto un enorme successo anche in America Latina, dove Neck ha inciso una versione in spagnolo, conquistando un pubblico completamente nuovo. Pochi artisti italiani sono riusciti a costruire una carriera era così importante anche oltreoceano. La melodia è immediata, il ritornello resta in testa e il testo racconta una storia in cui molti si sono riconosciuti. È proprio questa combinazione ad aver trasformato il brano in un evergreen capace di attraversare generazioni. Ancora oggi, appena parte l'introduzione, basta un secondo perché tutti inizino a cantare.

0: Enrico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Quando Avicii pubblica Wake Me Up, il mondo della musica rimane spiazzato. Nessuno si aspettava che un DJ svedese potesse mescolare musica elettronica, folk e country, creando qualcosa di completamente nuovo. All'inizio molti critici erano scettici, ma il pubblico decretò immediatamente il successo del brano. Diventò una delle canzoni più trasmesse dell'anno, raggiungendo la vetta delle classifiche in decine di paesi. Una curiosità riguarda proprio la registrazione. Il cantante Alu Beck raccontò di aver inciso la voce in pochissimo tempo, senza immaginare che quel pezzo sarebbe diventato uno dei più ascoltati del decennio. Oggi Wake Me Up è considerata una delle canzoni che hanno cambiato il modo di produrre la musica dance moderna.

0: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Se c'è un artista che ha raccontato l'estate italiana in tanti modi diversi è sicuramente Jovanotti. L'estate addosso nasce come un invito a vivere ogni momento con entusiasmo, senza rimandare la felicità. Il brano è caratterizzato da un ritmo coinvolgente e da un testo pieno di immagini che parlano di viaggio, libertà, di voglia di stare insieme. La canzone è diventata rapidamente uno dei momenti più attesi dei concerti estivi di Lorenzo, dove migliaia di persone la cantano come un vero inno. Una curiosità è che il titolo è diventato nel tempo un'espressione usata da moltissime persone, anche sui social, per raccontare le proprie vacanze.

0: storie triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque. C'è chi annuisce tra le frasi fatte. C'è chi stupisce sempre a mani basse.
1: Vi siete mai chiesti cosa significhi davvero Cake by the Ocean? La risposta è divertente. Durante una sessione di registrazione in Svezia, alcuni produttori confusero il nome del cocktail Sex on the Beach dicendo per errore Cake by the Ocean. Beh, l'errore fece talmente ridere tutti che John Jones decise di trasformarlo nel titolo della canzone. Il risultato? Una delle hit pop più esplosive degli ultimi anni. Con il suo groove funk, ritornello contagioso e un video pieno di colori, il brano conquistò radio, spiagge, locali estivi in tutto il mondo, diventando uno dei pezzi simbolo delle playlist estive.

0: Beppe e Braida.
1: Il punto è donare il sangue, perché donare il sangue fa bene a tutti. Quindi mi raccomando, donate il sangue, è un ordine. No, però è un consiglio, fatelo con tutto il cuore. Ciao.
2: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
3: Mask Gazzè è uno stile unico nel panorama musicale italiano. Con La vita com'è riesce a unire ironia, poesia e una melodia che entra subito in testa. Il brano diventa molto popolare anche grazie al cinema, ma soprattutto grazie alle radio che lo trasmettono per mesi. Una curiosità riguarda proprio l'arrangiamento. Dietro l'apparente semplicità della canzone si nasconde un lavoro musicale molto raffinato, ricco di piccoli dettagli che emergono ascolto dopo ascolto. È uno di quei brani che non hanno bisogno di effetti speciali, basta la musica. Se fossi...

Quando Ed Sheeran presenta Shape of You, nessuno immagina che diventerà uno dei brani più ascoltati della storia dello streaming. La canzone era stata inizialmente pensata per un altro artista, ma durante le registrazioni Ed capì che quel pezzo gli apparteneva completamente. Il ritmo ispirato alle sonorità caraibiche la rese perfetta anche per l'estate, mentre il ritornello diventò immediatamente virale. Per settimane fu praticamente impossibile accendere la radio senza ascoltarla almeno una volta. Oggi continua a essere una delle canzoni più riprodotte al mondo e rappresenta uno dei simboli del pop internazionale contemporaneo.

0: Quando i Boom Dash incontrano Alessandra Amoroso, nasce una delle collaborazioni estive più fortunate degli ultimi anni. Karaoke unisce reggae, pop e sonorità mediterranee, creando una miscela perfetta per accompagnare le vacanze. Il brano domina le classifiche italiane per settimane e diventa uno dei più trasmessi dalle radio. Una curiosità, il video, girato nel Salento, valorizza paesaggi e colori tipici dell'estate italiana, contribuendo ancora di più al successo della canzone.
1: Voglio la

0: cantante si balla subito, musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate, con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Francesco Paolo Antoni!
2: Il riso fa buon sangue, il vino fa buon sangue, ma anche la radio fa buon sangue. E visto che avete questo buon sangue, donatelo, donatelo. Donare è importante. Donare il sangue salva le vite. Ciao!
3: Ci sono canzoni che non nascono necessariamente come tormentoni estivi, ma che con il tempo diventano la colonna sonora di tantissime estati. È il caso di Counting Stars degli One Republic. Il brano ha una caratteristica speciale. Riesce a mettere insieme pop, rock ed elementi folk con una produzione moderna e un ritmo che cresce ascolto dopo ascolto. Una curiosità interessante riguarda proprio Ryan Tedder, che oltre ad essere il cantante degli One Republic è anche uno degli autori e produttori più richiesti della musica internazionale, avendo scritto brani per moltissimi grandi artisti. Counting Stars è uno di quei brani che riesce a mettere d'accordo generazioni diverse. Chi l'ha scoperta alla radio, chi sui video online, chi l'ha cantata durante una vacanza con gli amici. Perché alla fine il segreto delle grandi canzoni estive è proprio questo: non devono farsi ascoltare soltanto, devono creare un ricordo.

Poetica è una delle canzoni più eleganti scritte da Cesare Cremonini. Il brano nasce da un momento molto personale della sua vita e racconta il bisogno di fermarsi ad ascoltare le emozioni. Pur non essendo un tormentone da ballare, è diventato una presenza costante nelle estati italiane, grazie alle radio e grazie naturalmente ai concerti. Durante gli spettacoli dal vivo il pubblico illumina spesso gli stadi con migliaia di luci, creando uno dei momenti più emozionanti dell'intero concerto.

Chiudiamo con una delle regine del pop mondiale. Con Dance the Night, Dua Lipa firma una canzone che richiama la grande disco music degli anni 70, ma con una produzione completamente moderna. Il brano è stato scelto come colonna sonora del film Barbie e in pochissimo tempo è diventato uno dei pezzi più ascoltati dell'estate. Una curiosità è che la cantante ha lavorato a lungo sulla voce per dare un timbro più morbido e vicino alle sonorità disco classiche. Il risultato è una canzone elegante, ballabile e destinata a rimanere nelle playlist ancora per molti anni.

anche questa volta il nostro jukebox ha fatto il suo dovere. Spero di avervi regalato qualche ricordo, qualche sorriso, magari anche la voglia di riascoltare una di queste canzoni appena finisce la puntata. Sono Andrea Collalto, vi ringrazio per aver trascorso questo tempo insieme a noi su Radio Fa Buon Sangue. La musica continua, l'estate anche. Noi ci ritroviamo presto con un'altra puntata di Musica Fa Buon Sangue Summer Edition. Ciao a tutti e ricordate, i tormentoni passano, le emozioni che lasciano restano per sempre. Linea DJ Cibo.

0: amici di Radio Babbo Sangue, eccoci di nuovo insieme, eccoci di nuovo insieme, oggi veramente parliamo di comicità e poi anche la settimana di La Spezia, quindi noi non ci resta altro che intanto conoscere i nostri artisti che abbiamo qui al telefono. Uno in particolare oggi è Giampiero Perone. Ciao Giampiero!
1: Eccoci, ciao a tutti, ciao Enrico, eccomi qua.
0: Partiamo poi dalla domanda più semplice, ma anche quella più pericolosa, no? Cioè, chi è Giampiero Perone?
1: Ecco, il domandone da $1,000,000. Ma è un comico che inizia a essere un comico, se non anziano, diciamo maturo, ecco. Mettiamola così, d'esperienza. Però sostanzialmente un comico, dai, non... poi faccio tante altre cose, scrivo libri, scrivo canzoni, certo. Insegno, però la cosa che resta basilare è la comicità.
0: Certo. Tu sei uno di quegli artisti che sul palco sembra avere sempre tutto un po' sotto controllo. Dentro di te però c'è un omino che corre urlando aiuto?
1: Ma no, guarda, io sono proprio così di carattere, devo dire.
0: Io ho detto aiuto per non dire qualcos'altro, stronzo, nel senso.
1: No, io sono abbastanza tranquillo di mio, senza presunzione, però sicuro più o meno delle cose che devo fare. Dopodiché, sai, dentro c'è sempre quel minimo di friccicorino, perché magari succede un imprevisto e tu devi cercare di agganciarti, perché magari chiedi una cosa al pubblico, ti arriva una risposta spiritosa e allora tu cerchi, certo, di farla rientrare nello spettacolo. Però devo dire, guarda, sono pronto, guarda, ancora di recente, proprio qualche settimana fa, mi è capitata una serata in cui, mentre parlavo, è saltata la luce all'improvviso, e in tempo che la mettessero a posto, io sono andato avanti dal palco, ho tirato fuori la voce, certo, come si fa in teatro. Quindi, per dirti, anche l'imprevisto, quello che è un po' fastidioso, così ho imparato negli anni più o meno a,
0: certo,
1: superarlo.
0: Poi insomma, mi hai un po' spoilerato la domanda che dovevo farti, ma era quella se t'era successo qualcosa, ma visto che l'hai detto tu, poi abbiamo fatto
1: Enrico. Quella è la cosa più recente.
0: Certo.
1: Penso che ogni comico, e lo avrà anche detto, ogni comico potrebbe scrivere un libro, certo, di imprevisti, di... A me è capitato tanti anni fa a Civitanova Marche, con queste sedie di plastica, quelle che si impilano una all'altra, un signore gli è crollata proprio la sedia sotto il sedere, perché a un certo punto non l'ho più visto. Quando abbiamo verificato che non si fosse fatto niente, ci ho fatto anche la battuta, perché ho detto facciamo un minuto di silenzio per i caduti e quindi l'abbiamo messa in comico, certo, anche da quel punto di vista.
0: Ascolta, visto che Radio fa buon sangue, no, anche il 20, insomma, quando prova a mettere insieme risate, musica e solidarietà, secondo te perché ridere insieme agli altri riesce ancora ad avere una forza così grande?
1: Perché, guarda, a costo di dire una cosa banale, ma i tempi di intelligenza artificiale, i tempi di roba finta, per carità, comoda, utile, veloce, devi fare la locandina, 2 secondi e fai la locandina, anche se poi i tratti delle persone non sono esattamente quelli, a volte non li riconosci quasi, musica, 2 minuti, così... è l'unica cosa che ancora non ci possono, certo, togliere, certo, il rapporto live,
0: e il sorriso,
1: l'unicità
0: anche
1: dell'artista e l'unicità di quel pubblico quella sera,
0: certo,
1: quindi
0: il sorriso anche
1: per questo,
0: diciamo.
1: Assolutamente.
0: Allora dai, facciamo così, scusami Giampiero se ti interrompo, ma rimaniamo con te adesso qui ad ascoltare una canzone e poi torniamo dopo, va bene?
1: Molto volentieri, a dopo,
0: musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: Mr. Todo el Mundo,
1: el taxi
0: sensato del patio. Queremos darle una bienvenida.
2: La tua radio del buon umore è qui. Sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: torniamo con il grande Giampiero Perone, comico di Torino, ma insomma conosciuto in tutta Italia ormai, Colorado e tante altre cose. Siamo nella settimana del 20 agosto e parliamo delle serate, di tante cose che vedono anche protagonisti insieme Max Cavallari e Andrea Di Marco. Ma a queste tre personalità così diverse bisogna chiamare i vigili?
1: Sicuro almeno la guardia medica.
0: No,
1: beh, voglio dire, guarda, mi sembra una cosa bellissima, perché sono proprio, siamo tre, intanto siamo tre amici, che è una cosa bella, oltre che colleghi, perché comunque bene o male è una vita che giriamo gli stessi palchi, le stesse trasmissioni, eccetera. E poi sono tre stili molto molto differenti, perché Andrea fa un cabaret, una comicità fondamentalmente di tipo musicale, Max si basa fondamentalmente sui suoi personaggi, che sono famosissimi, sono certo, fortissimi. Io mi divido un po' tra il monologo, il personaggio, perché poi anch'io con i miei, col principe, con altri personaggi.
0: Poi, gente, poi però, sei il conduttore anche, no?
1: Quindi, conduttore, magari se ci sarà l'opportunità sarà bello fare da spalla anche a Max. Voglio
0: dire, certo.
1: Sono tre stili differenti, quindi è sicuramente una serata molto varia, diversa.
0: In serate come quelle, no, quanto conta poi il rapporto? Lo stavi anche un po' dicendo prima con il pubblico, l'atmosfera dello spettacolo rispetto a quello che avevi immaginato prima di salire è sempre la stessa o cambia?
1: No, cambia, però lo scopo, credo, di tutti noi alla fine è quello di cercare di creare con il pubblico una complicità, cioè non, il bello del cabaret è che non funziona, che tu sei sul palco e sei l'artista e lì poi c'è il pubblico. La cosa più bella delle serate di comicità è quando tu riesci, come si dice, a bucare quella quarta parete, ad arrivare al pubblico e portarlo dentro le cose che fai. Ma di questo sono sicuro, perché ho lavorato tante volte con Max. Ecco, Max è uno che questa cosa la fa scientificamente, cioè coinvolge.
0: Scusami, dimmi la verità, quando anche per dirti il 20, no, alla Spezia, quando finisce uno spettacolo in generale e senti il pubblico ridere e applaudire, prevale l'emozione oppure pensi immediatamente, bene, adesso dove si mangia?
1: No. Guarda, io, nonostante siano passati tanti anni, quel momento ancora di soddisfazione, certo, di godermi e la fine dello spettacolo, i complimenti, anche perché poi le serate estive sono proprio pazzesche, perché a me capita di incontrare gente che magari è di Torino, a Torino non li vedi mai,
0: sì,
1: poi vai a fare una serata in Liguria, loro sono lì in vacanza e te li trovi,
0: scusa,
1: alla Transenna,
0: scusa,
1: a dirti, certo, ho visto, certo, che eri qui, quindi è una cosa bella,
0: scusa,
1: è un'occasione di incontro.
0: Ultimissima, e qui ti giochi tutto, perché chiudiamo, se la comicità è un po' come la donazione di sangue, perché quando fai ridere qualcuno non gli dai una goccia di sangue, ma gli regali comunque qualcosa che gli può cambiare la giornata, secondo te?
1: Assolutamente sì, secondo me è una metafora azzeccatissima, perché come una donazione di sangue aiuta una persona in difficoltà in quel momento, la risata, a me, guarda, capita spessissimo persone che mi dicono, guarda, sono venuto qua stasera che avevo voglia di piangere, ho un problema a casa, così, e me ne vado leggero perché mi avete fatto ridere, mi avete fatto divertire. Quindi assolutamente sì,
0: e quindi
1: donare il sangue, certo, e venire a vedere gli spettacoli.
0: E non resta che dire, ci vediamo in giro allora.
1: Assolutamente sì, molto volentieri.
0: E intanto noi ringraziamo Giampiero Perone, lo salutiamo, come sempre lui è vicino, ma è stato in radio anche per altre cose noi nostre, ma
1: certo,
0: stiamo qui a spoilerare, certo, ma comunque grazie ancora Giampiero, a presto.
1: Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Giampiero Perone, il principe cacca di Colorado, il comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: eccoci qua di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue. Me ne mancava uno e quindi eccolo qua, il nostro amico, un altro comico, perché la settimana del 20, la Spezia, parliamo della Avis Comunale, di tante cose, delle belle serate. Partiamo proprio da Andrea Di Marco, benvenuto a Radio Fa Buon Sangue, credo che sia la prima volta o la seconda.
1: Ma forse la seconda, comunque ciao Enrico, avrei voluto anche dati un saluto un pochino più formale, però lasciamoci un ciao.
0: Proprio come si fa con gli amici, quelli che non si sentono da tanti anni. Ciao. Tanto io non so cosa fai tu non sai cosa faccio io, e quindi comunque facciamo finta di essere amici.
1: No, quello non devo nemmeno fare finta, però mi piaceva avere un approccio un pochino più pomposo.
0: Siccome hai parlato con i tuoi colleghi prima, quindi sai, sei arrivato per terzo e quindi ti becchi la terza.
1: Già questo mi mette male.
0: Ascolta, no, ma se dovessimo raccontare chi è Andrea Di Marco e qualcuno magari non ti ha visto, è difficile. Però cosa potremmo dire?
1: No, allora, che sia difficile che non mi abbia visto, non credo proprio, perché
0: hai fatto di tutto e di più.
1: Ma ho fatto di tutto, nessuno se n'è accorto. Ma vabbè, a parte questo, come faccio a descrivere? Allora, io tanto innanzitutto sono genovese e sono
0: un
1: comico
0: difetto,
1: musicista. Faccio parte i miei inizi e in questo momento sono anche la mia vita di adesso, dei Cavalli Marci.
0: Bello.
1: Perché stiamo vivendo una reunion.
0: Beh, ricordiamo i Cavalli Marci, chi erano? Poi ce n'è tanti.
1: Cavalli Marci, avevamo fatto. Siamo stati il cast di questa trasmissione di fine anni 90, che era Ciro, il figlio di Target. Che è un po' stato il trampolino di lancio di molti, tra cui non io. Cioè la Litizzetto, Bertolino, Luca e Paolo. Ecco, non io.
0: Beh, ma insomma, ma se andiamo a guardare quello che hai fatto tu in TV, guarda, che ne hai fatto. Guarda, io ho visto poco tempo fa, mi sembra su Mediaset Extra, ancora le repliche di quando andavi, credo con i Cavalli Marci a. Cos'era? Mai dire gol?
1: No, non era Cavalli Marci, ero io da solo. No, c'era anche qui in Bermuda. Ero qui in Bermuda, sì.
0: Insomma,
1: assolutamente, io facevo un po' quello che deve tirare un po' giù l'asticella, perché sono genovese, bisogna sempre essere modesti.
0: Però
1: sennò,
0: dai, vedi, insomma, ne hai fatto tante di roba. A parte che sei bravo, questo non devo dirlo io, però insomma sei molto bravo anche sul palco, quindi.
1: Questo non devo dirlo nemmeno io, qualcuno però dovrà dirlo prima o poi.
0: Certo, hai attraversato diversi mondi, comicità, musica, stavamo parlando, televisione, teatro. C'è qualcosa che hai imparato oppure hai imparato nulla?
1: Allora, nella vita non si finisce mai di imparare. Ma il mio problema è che a 57 anni, cioè la maggior parte delle cose che ho imparato sono delle minchiate. Cioè, io adesso so che se il tappino dell'acqua, quando lo apri, lo schiacci un pochino, non ti rompe le palle quando ti versi l'acqua. Queste cose, oppure che il pompon sui berretti è nato perché nelle navi lo utilizzavano per non dare delle testate
0: questa non la sapevo.
1: Vedi quante cose si imparano. Purtroppo sono tutte minchiate, non ci fai niente.
0: Facciamo finta che sai un sacco di cose, facciamo finta che sai anche di musica. È una canzone che ti viene così al volo, così la mettiamo al volo, dai. Vediamo se.
1: Una canzone da mettere.
0: Al volo.
1: Abbiamo parlato dei Cavalli Marci, io metterei un bel Harry Belafonte con Matilda.
0: Va bene, andiamo con Matilda, musica!
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.
3: Hey Matilda, Matilda, Matilda, she take me money and run Venezuela.

Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue con Andrea Collalto. Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: Matilda, Matilda. Sono bravo a cantare,
1: Secondo me arriva la fonte era meglio, però non prenderla come dal punto di vista personale.
0: Mi sta parlando Andrea Di Marco, un comico molto bravo genovese, tante cose.
1: Sì, ma possiamo dire anche che abbiamo lavorato tante volte insieme.
0: Certo.
1: Abbiamo fatto la storia di Riso Fa Buon Sangue.
0: Agli inizi soprattutto, poi tu sei stato, credo, uno veramente dei primi in assoluto di Riso Fa Buon Sangue. Volevo chiederti anche se ti rimane qualcosa delle serate. Cioè, è fatica poi quando uno ne fa tante, vero?
1: Sicuramente ti fa crescere, ti fa migliorare, ma è un processo questo lento di non te ne accorgi di serata in serata. Ricordi di cose che sono successe in serata sul palco, ne ho pochi, e quei pochi sono di cose negative. Tipo quella che ha uno spettacolo in cui facevo l'apertura a Giacobazzi, 5.000 persone, che stava andando molto bene, rideva gente. A un certo punto una del pubblico mi ha gridato una cosa che mi ha un po' segnato. Io mi ricordo quella persona lì tra i 5.000 che non torna adesso nella sera. Questa me la ricordo.
0: Però te la ricordi bene.
1: E mi ricordo proprio che quella serata lì, cioè, ho proprio le immagini, se no di tantissime non mi ricordo. Però mi ricordo le serate dietro con tutti i comici, certo. I colleghi.
0: Ma secondo te è difficile poi riuscire poi a parlare anche di cose leggere, visto che parlavi di morte prima, ma di donazione sangue e poi di divertimento? Cioè, è difficile legare le due cose oppure?
1: Ma io direi di no, perché cioè, intanto il mondo è uno, con tutti i suoi problemi, le sue cose belle. La comicità è soltanto un modo di raccontare. Cioè, tu puoi fare la fotografia, puoi comporre una canzone o puoi raccontarlo con la comicità. La comicità ti aiuta a trovare la leggerezza per andare sopra, per volare sopra gli argomenti che magari non sono così leggeri.
0: Certo.
1: Ma la vita è sia non leggera che anche leggerissima ed è nello stesso momento.
0: A me è sempre piaciuto pensare, no, anche se sono passati tanti anni, che alla fine sia proprio questo il bello di una serata, no?
1: Sì, se c'è uno scopo ulteriore a quello di divertire lì per lì le persone, che comunque è importantissimo, cioè è importante che la gente venga lì per una serata e si diverta, ma secondo me c'è anche uno scopo che va un po' oltre, che dà anche il perché noi facciamo questo mestiere così da tanti anni, che è il cercare per un attimo di far mettere proprio un sorriso sulla tristezza della vita.
0: Certo.
1: Ecco, io dicevo, i comici sono quelli che fanno un sorriso sulle cacche delle mucche. È presente le cacche delle mucche?
0: Certo, presente.
1: Noi passiamo di lì, ci facciamo un sorriso, lo smile.
0: Ascolta Andrea, io ti ringrazio davvero per essere stato con noi a Radio Famo Sangue. Adesso non credo che passeranno altri 10 anni prima di riaverti, però insomma intanto l'importante è di averci risentito di nuovo per questa settimana importante di La Spezia.
1: Perché poi voi che non siete liguri dite di La Spezia. Mentre noi in Liguria diciamo a Spezia,
0: senza l'articolo. Vabbè, insomma, grazie per la chiacchierata, ci sentiremo presto e noi continuiamo con Radio Fa Buon Sangue, dove ogni tanto si parla seriamente, ma possibilmente senza prendersi troppo sul serio. Andrea, grazie mille.
1: Rimettiamo Matilda?
0: Vai con Matilda. Ciao.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao.
2: Cari amici di Riso Fa Buon Sangue, io sono Andrea Di Marco e sono un comico di Riso Fa Buon Sangue. Donare il sangue fa bene a te e agli altri, quindi la cosa che ti chiediamo è dacci una mano, anzi, dacci il braccio, anzi, se sei genovese, dacci il braccino.

0: 3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, anche perché tranquilli, il plasma non va in vacanza come sempre. Oggi facciamo un viaggio particolare attraverso, non attraverso l'Italia con la macchina, ma entriamo direttamente dentro uno degli argomenti più importanti per il futuro della medicina trasfusionale. Ne parliamo da sempre, ma oggi andiamo più nello specifico. Abbiamo con noi un professore associato di medicina legale a Lunin Camillus, penso che si chiami così, non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
2: Sì, no, non c'è problema, grazie.
1: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
2: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Camillus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
1: Certo.
2: E detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina che è davvero
1: particolare, diciamo particolare, no?
2: Sì, diciamo, perché molti pensano al medico legale, esatto, quello che fa l'autopsie.
1: Non è solo quello.
2: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche,
1: sai,
2: per esempio,
1: sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie, sì, televisive, tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma, hanno,
2: certo,
1: già risolto il caso ancora prima di essere, insomma, di averlo visto, no?
2: Certo.
1: Invece non è così, dai.
2: Allora, sicuramente, soprattutto alcuni dei miei colleghi fanno tantissima parte di questo tipo, anche se, insomma, la vita non è proprio come nei film. Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, queste cose. Per esempio, una parte molto importante sono la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
1: certo,
2: salute è una cosa.
1: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del
2: E
1: cuore,
2: ovviamente,
1: no?
2: Certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che,
1: certo,
2: sono prevedibili.
1: Però adesso non spoglioriamo troppo, perché altrimenti qua iniziamo a conoscere, abbiamo iniziato a conoscere il professor Bolcato, ma adesso entriamo nel cuore poi della questione, perché c'è il protagonista di questa storia che già conosciamo tutti e a forza di averlo detto in queste puntate da tantissimi anni, ma forse non conosciamo molto meno di quello che pensiamo, che è il plasma, naturalmente. Adesso noi ci prendiamo una pausa musicale, questa è Radio Fa Buon Sangue Summer Edition e io lancio la musica.
0: Gianluca Fubelli.
3: Questi qua sono litri e litri di sangue, l'ha scelto anche lui. Diventate donatori, date molto del vostro sangue, tanto ritorna, molto, se non tutto, datelo tutto e ricordatevi che il riso fa buon sangue.
4: Grazie.

0: amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, eccoci di nuovo insieme. Oggi niente valigia, niente costume, niente crema solare, ma oggi andiamo più nello specifico. Non ci conosciamo di persona, ma io intanto gli do del tu. Ciao Matteo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti.
0: Allora, professor Matteo Bolcato, diciamo così, va bene?
1: Sì, no, non c'è problema, grazie.
0: Allora, io ti ho, insomma, ho letto un articolo e intanto cominciamo a conoscerti, no? Chi è il professor Bolcato?
1: Allora, io sono un medico legale, io sono professore associato di medicina legale appunto a Roma, all'Unica Millus, che è un'università internazionale che si occupa in modo specifico di medicina, di lauree sanitarie, diciamo, e con uno sguardo, diciamo, particolare al mondo, nel senso che abbiamo moltissimi corsi in inglese e soprattutto abbiamo tantissimi studenti provenienti da tutto il mondo, quindi non soltanto italiani.
0: Certo.
1: E, detto questo, io mi occupo appunto di medicina legale, quindi di tutte le caratteristiche, insomma, di questa disciplina. Molti pensano al medico legale,
0: esatto,
1: quello che fa l'autopsia.
0: Non è solo quello.
1: Sicuramente anche questa è una delle attività, ma il medico legale dovrebbe occuparsi anche, per esempio.
0: Sai Matteo, noi siamo abituati alla TV con perizie, serie televisive. Tutti questi medici, no, che con le provette, queste cose qua, insomma.
1: Ma noi ci occupiamo davvero di tante cose, oltre, insomma, alla parte di autopsie, omicidi, questa cosa. Per esempio, una parte molto importante sono la parte di valutazione dei danni, per esempio quando qualche persona si fa male, un incidente stradale, un infortunio, qualcosa di questo tipo, chiaramente la valutazione del suo danno, il danno alla,
0: certo,
1: salute, è una cosa.
0: Anche la prevenzione degli errori nella sicurezza del.
1: E ovviamente, certo, io in particolare mi occupo, tra le altre cose, di prevenzione dell'errore, prevenzione dei rischi che possono avvenire all'interno delle realtà ospedaliere, e quindi questo ovviamente porta non solo a, diciamo, valutare il rischio, il danno quando è avvenuto, ma se possibile, insomma, fare di tutto per evitare tutti quei rischi che, certo, sono prevedibili.
0: Arriviamo finalmente al nostro misterioso Petra, quello che poi per quello ti,
1: sì,
0: ho chiamato. Petra significa programma strategico educazionale per la trasfusione appropriata di plasma. Questo è sembra difficile, ma è, insomma, è una cosa specifica, insomma, quasi un nome, allora, di missione spaziale.
1: È vero. Allora, io insieme al dottor Ivo Beverina, che è della SST di Valle Olona in Lombardia,
0: sì,
1: Abbiamo ideato questo progetto, che è stato anche posto all'attenzione del Centro Nazionale Sangue, che lo ha finanziato, lo sta finanziando in questo momento. E il razionale è che il plasma è una risorsa strategica, è una risorsa utilissima, è importante in modo particolare per produrre alcuni farmaci che sono i plasma derivati, che sono per alcune persone che sono affetti da alcune malattie anche rare, ma anche non poi così rare, sono addirittura salvavita, quindi non possono farci fare senza, e quindi, insomma, abbiamo bisogno sicuramente di preservare il più possibile questa risorsa. Abbiamo detto che dobbiamo prestare attenzione, perché le cose preziose non si possono, diciamo, bisogna avere una cura, una sensibilità. E delle volte cosa succede? Il plasma per uso clinico, quindi quello che invece di mandarlo alla plasma derivazione viene utilizzato sui pazienti, ci sono alcuni studi che mostrano che potrebbe essere utilizzato un po' meglio. Il progetto mostra invece che abbiamo la necessità di ritornare un pochettino, di avere maggiore sensibilità quando utilizziamo e prescriviamo il plasma per uso clinico. Questo perché? In primo luogo perché comunque, per quanto sia una risorsa sicura, stiamo parlando di un emocomponente, qualcosa di biologico, qualcosa che comunque ha dei rischi e quindi deve essere assolutamente insomma utilizzato in maniera estremamente attenta.
0: Adesso abbiamo capito che non si tratta semplicemente di contare le sacche, ma si tratta di capire se quella quantità è realmente necessaria rispetto alle attività dell'ospedale, insomma, in sintesi, no? Intanto andiamo alla musica, così ti preparo già alla prossima intervento. Andiamo con la musica!

0: Radio Fa Buon Sangue ti accompagna sotto il sole. Ancora musica con DJ Cibo.
1: Allora siamo all'ultima parte della nostra chiacchierata con il professor Matteo Bolcato. Non sarà l'ultima, mi auguro, nel senso che avremo modo e maniera di risentirci, che insomma, se poi avrai voglia, a meno che non decidi di non parlare più con noi, ma ci sta anche, ci sono tanti che hanno deciso così, sto scherzando naturalmente, ci vorrebbero 20 trasmissioni al giorno invece, altro che. Arriviamo al futuro poi di Petra, cioè nel senso poi specifico, una volta che dovete raccogliere dei dati, Petra non vuole fermarsi, come ho letto, alla fotografia della situazione, sbaglio?
2: Infatti, dopo diciamo che abbiamo già concluso la prima parte di raccolta dei dati nei vari centri che partecipano al progetto, e adesso stiamo implementando una attività di formazione, formazione, sensibilizzazione, informazione, e la faremo attraverso delle modalità, come dire, smart, perché i colleghi medici che stanno in reparto tutto il giorno spesso non hanno la possibilità di essere in tanti convegni, in tante cose, ma magari attraverso un sito che stiamo creando ci saranno delle pillole di informative, le chiamo così, nel senso brevi video e materiale fruibile, che potrà essere messo a disposizione dei prescrittori, e questo gli potrà dare anche dei crediti ECM, crediti della formazione continua, che tutti i professionisti sanitari devono raggiungere. Speriamo che quanti più possibile persone e professionisti aderiscano, diciamo, a questa formazione nei centri, ma anche al di fuori dei centri, perché sarà un sito pubblico che sarà disponibile a tutti, quindi certo. Noi di questa formazione la vogliamo più possibile rendere disponibile a chiunque.
1: Adesso ho un paio, scusa se ti interrompo, ma ho un paio di domande per il finale, che ti ci vorrebbe altro che una trasmissione, però devo chiederti, perché siamo alla chiusura di questa parte, ma secondo te perché è ancora così poca conosciuta, non tanto il fatto di andare a donare il sangue, l'importanza della donazione del plasma? E seconda, se dovessi convincere un ascoltatore a informarsi sulla plasmaferesi, qual è il messaggio che gli lasci?
2: Mamma mia, domanda difficile.
1: Vedi? Le ho tenute per ultime, però.
2: Io credo che il sistema, l'innovazione scientifica vada sempre avanti ogni giorno di più. E il mondo trasfusionale anche lui si evolve, anche lui ha bisogno di cose nuove, nel senso che i bisogni della popolazione cambiano. Adesso, per esempio, io lo dico sempre, esistono anche, il prossimo anno partirà un master a Unica Milo sul Patient Blood Management, quindi proprio tutta una serie di risorse per ridurre la possibilità di trasfondere e quindi i rischi trasfusionali, quindi noi ci occuperemo per un anno di queste cose qui. Per dire cosa? Per dire che anche qui, anche in medicina trasfusionale, la pratica trasfusionale, come l'innovazione scientifica cambia, anche l'innovazione trasfusionale cambia. Abbiamo tutti bisogno di fare un passo avanti e scoprire anche tante belle novità che l'innovazione ci mette davanti, e magari scoprire che il plasma, da un certo punto di vista, in alcuni casi, non vogliamo generalizzare, può essere addirittura più utile delle emazie, o comunque meno sostituibile delle emazie.
1: Ecco, e quindi adesso non ci resta altro che dire che come hai promesso ci risentiremo, quindi
2: volentieri.
1: Questa è una cosa che hai detto e quindi non può essere tolta, e quindi ci sentiremo più avanti per tutte queste nuove cose, insomma, quando mi farei sapere, insomma, con un messaggio tutte queste nuove cose. Io voglio dire, insomma, ci porta una bella riflessione questa chiacchierata, che al di là che donare è importante, ma conoscere ciò che accade dopo la donazione lo è altrettanto, no? Cioè, quindi è interessante anche sapere quello che succede. Quindi grazie al professor Matteo Bolcato, grazie a tutti i professionisti impegnati nel progetto Petra, e grazie veramente soprattutto anche ai donatori che rendono possibile tutto questo.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, continuate a seguirci sulle nostre radio partner che trasmettono ogni settimana Radio Fa Buon Sangue. E ricordate, il plasma non è fratello minore del sangue, è una risorsa preziosa anche d'estate, c'è chi ne ha bisogno. Musica!

Cari amici ed amiche, eccomi nuovamente nella sala bottoni di Antenna Web, la nostra ma soprattutto la vostra grande radio. A disposizione abbiamo un'ora per ascoltarci come sempre tanta bella musica, tutta made in Italy. La scaletta è già pronta e vado subito a presentare i primi quattro brani, che sono Tiziano Ferro, A parlare da zero, Lucio Dalla, Don't touch me, Enrico Ruggeri insieme a Francesco Pannofino, La linea di meta, Enula, Auricolari. Diamo inizio e buon ascolto.

qui. Laura se n'è andata via, Valerio non lo sento più, ci siamo per

Non è solo l'adrenalina che ci spinge nel brutto tempo, con la nebbia nelle ossa, a fare i giri di campo. Non è solo la passione che ci spinge a scappare dalle donne che amiamo e che dovranno aspettare che il boccale sia vuoto ed il sangue rappreso tra un punto strappato e un pallone difeso. Le mie cicatrici nel cuore, medaglie

Qui è tutto automatizzato, ma se non avessi i miei appunti cartacei sarebbe un gran problema. Vado quindi a leggere i miei appunti per presentare le prossime canzoni. Diodato, ci vorrebbe un miracolo. Elisa, tua per sempre. Mattia Bazar e dirsi ciao. Claudio Baglioni, una favola blu.

0: Siamo più o meno a metà percorso. Ancora tanta musica ed i prossimi sono Fiorella Mannoia, L'amore al potere, Bungaro insieme a Ninon Walder e Carlo Di Francesco con Occhi, Giusy Ferreri, Volevo te, Alberto Bertoli insieme al padre Pierangelo con questa magnifica canzone a muso duro.
1: Con sordo più ogni lacrima che ho pianto, mece compro il cielo e pure il vento, con seme per ogni volta che ho sofferto, ce poi fa crescere il grano nel deserto.

E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano il salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

vita e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

tua vita in via dell'amore vicendevole, e io qualche volta passeggiavo da quelle parti lì. Il profumo dell'estate a volte era gradevole, e le tue medagliette al merito sul petto brillavano molto più dei miei lividi. Tu camminavi nell'inquietudine, e la mia incudine era un cognome inesorabile, un deserto di incomunicabilità. Tu eri laureato in danni irreversibili che la droga provoca al cervello. Io un po' di questo, un po' di quello, in fondo niente di veramente utile. Tu eri bravissimo a specchiarti nelle vetrine, io altrettanto a svuotare le cantine. Per noi amici, pochi amici, pochissimi amici, tu eri fortissimo a inventarti la realtà, io liberissimo di crederlo o non crederlo. Io ho sempre sperato che qualcuno un giorno potesse parlare male di noi, ma eravamo invisibili, talmente invisibili che non ci vedevamo.

gridavi in via dell'amore vicendevole, e io avevo preso una stanza in affitto da quelle parti lì. Io dimostravo fondamentalmente i miei anni, tu ormai non sapevi più quali fossero i tuoi. Perché a Genova si moriva a 20 anni, ma senza diventare mai degli eroi, come i tuoi separati a colpi di calibro 38, e mi hai tenuto insieme nella speranza per l'umanità. Noi, sempre oltre ogni limite, quel limite era una scommessa da non perdere mai. Tu eri bravissimo a ballare sulle rovine, io altrettanto a rubare comprensione di noi amici, pochi amici, pochissimi amici. Tu eri fortissimo a inventarti la verità, io liberissimo di crederlo o non crederlo. Io ho sempre sperato che qualcuno un giorno potesse accorgersi di noi, ma eravamo invisibili, che non ci vedevamo.

Tra i miei appunti c'è scritto ricordati di salutare e ringraziare e sicuramente questo non lo dimentico. L'appuntamento è sempre per la prossima volta. Vi aspetto qui ad Antenna Web. Un grazie e un saluto a tutti.

0: Bentrovati con Passione Sport, Radio Antenna Web, puntata estiva all'insegna del caldo, ma noi resistiamo, cari radioascoltatori, siamo qua per poter parlare di sport, di storie di sport. E questa è una puntata sicuramente a me cara, speciale, perché non parleremo di associazioni sportive, non avremo vecchie glorie dello sport, come spesso in senso benevolo abbiamo avuto in questa trasmissione, ma parleremo di un argomento che a me è caro, ovvero il cinema, e in questo caso il rapporto cinema e sport. Quindi un qualcosa sicuramente che spero possa attrarre l'attenzione di chi ascolterà questa puntata. E ho, non lo nascondo, un amico, oltre che uno dei massimi esperti a livello nazionale, e io oserei dire anche internazionale, docente di storia del cinema italiano al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, docente di storia del cinema e del video all'Accademia di Belle Arti di Perugia, perugino trapiantato, diciamo in questo momento, tra Perugia e Roma. Io do il benvenuto intanto al professor, caro amico, Fabio Melelli. Fabio, benvenuto intanto a Passione Sport.
1: Grazie Antonello, è davvero un piacere poter fare questa chiacchierata che, come dicevo, come dicevi, speriamo possa anche interessare chi ci sta ascoltando.
0: Fabio, allora, noi siamo una trasmissione che solitamente, spero di sì, ma sicuramente è una trasmissione che solitamente parliamo di sport, ma mi piacciono storie di sport. Io, prima di passare all'argomento di questa puntata, te l'ho chiesto altre volte, non mi ricordo, però insomma, docente di cinema, di storia del cinema italiano, insomma, com'è nata la passione per il cinema, Fabio, da ragazzino? Insomma, quando è nata? Insomma, ti faccio una domanda, io parto sempre con gli ospiti un po' dalla loro storia personale.
1: Sì, ma guarda, la passione per il cinema è nata, credo, un giorno particolare, quando insieme a mio padre sono andato al Cinema Zenith, che è una sala di Perugia storica, all'epoca era una sala di terza, quarta visione, a vedere una riedizione del film 2001 Odissea nello spazio di Stanley Kubrick. Ora voglio precisare che si trattava di una riedizione, perché magari qualcuno potrebbe pensare che sia ancora più vecchio di quanto sia. È vero che tu hai a che fare con le vecchie glorie, io sono vecchio, non sono certo una gloria. Bene, quel film però mi rivelò quanto, ero piccolo, avevo credo 5 anni, mi rivelò quanto il cinema potesse essere qualcosa che trascendeva la realtà e che ti portava in una dimensione diversa da quella quotidiana. Ovvero, io ho ripensato spesso a quel film nei giorni successivi, addirittura ero rimasto estasiato, ma anche spaventato, dalla figura del computer al 9000. E avevo capito in qualche modo che una tecnologia non usata con senso umano poteva portare nel tempo a dei danni all'umanità stessa. Ecco, tutto questo mi sembrava, come dire, qualcosa che attenesse una denuncia e che ci aprisse gli occhi su come gestire una contemporaneità continuamente in sviluppo. Poi naturalmente è un film di Kubrick, quindi è un film che ha delle immagini straordinarie. È chiaro che prima di allora vedevo naturalmente i cartoni animati, i film con Bud Spencer e Terence Hill, con Franco e Ciccio, una coppia di comici alla quale sono stato sempre molto affezionato. Per esempio, anche recentemente, per godermi una serata di relax, ho voluto rivedere Il clan dei due Borsalini. Sai, Franco e Ciccio hanno questa capacità crearti una situazione di assoluto divertimento, un divertimento puro. Ecco, un divertimento puro che poi discende anche da quelle che sono le grandi lezioni del cinema comico. Ma sai, a proposito di questo, quando andai a trovare Bernardo Bertolucci nella sua casa di Trastevere, volli proprio chiedergli: ma maestro, ma lei ha mai visto Ultimo Tango a Zagarolo? E lui, sai che mi rispose, aveva una grande ironia, mi rispose: guarda, non l'ho mai visto per paura che fosse migliore del mio. Ecco, questo, come dire, te la dice tutta, no? E lunga su quanto fosse geniale questo nostro cineasta. Ma tu pensa che Spazio 1999 lo vedevo insieme a degli amici, ma ero talmente terrorizzato che durante la trasmissione io mi nascondevo sotto un tavolo, quindi ero affascinato ma nello stesso tempo anche veramente terrorizzato, perché, se ricorderai, faceva veramente paura. Poi D'altra parte era un po' ingentilito dalla sigla italiana dei Fratelli De Angelis, che lo rendeva fin dalle battute iniziali un programma anche per i più piccoli, però effettivamente era una fantascienza adulta, un po' come quella di Kubrick, no? Perché i temi affrontati da Spazio 1999 erano per esempio riguardanti l'identità, ricordo, no? Quella serie di puntate in cui c'erano i doppi dei protagonisti, qualcosa di estremamente perturbante, come si direbbe. Anche perché, Antonello, tu a differenza mia ci andavi a scuola, io non ci andavo, tant'è appunto che potevo rimanere in casa a vedere telefilm e film. Questo l'ho fatto fino alla prima liceo, quindi sono riuscito ad accumulare un'enciclopedia visiva proprio per il fatto, non dovrei dirlo a te che sei uno straordinario maestro e didatta, proprio non andando a scuola sono riuscito a crearmi le basi della mia conoscenza. Ma guarda, è un rapporto chiaramente che si presta a tante letture diverse. Per esempio, quando tu mi hai detto che avremmo fatto questa puntata su cinema e sport, subito ho pensato a quanto, per esempio, ci sia uno sport che nel nostro paese è molto popolare e che tuttavia ha avuto pochi riflessi sul grande schermo, ovvero il ciclismo. Pensaci un attimo, no? Abbiamo avuto delle fiction, per esempio, su Coppi, su Bartali, però il cinema italiano si è occupato pochissimo di ciclismo, tanto che se noi dovessimo pensare al ciclismo nel cinema, pensiamo subito alla Coppa Cobram. Cioè pensiamo praticamente alla parodia di quella che è una corsa ciclistica, come sappiamo, eternata in un film che si chiama Fantozzi contro tutti, o forse andando più indietro nel tempo pensiamo a Totò al Giro d'Italia, quindi ancora una parodia. È curioso che in Italia non si sia fatto un film sul ciclismo. Cosa voglio dire con questo? Che è chiaro che ci sono degli sport che si prestano molto più di altri alla rappresentazione cinematografica. La box, il pugilato, è chiaro che è uno sport da subito cinematografabile, no? Tant'è che forse appartiene a questo microambito del cinema sullo sport, ovvero i film d'argomento pugilistico, quello che è l'assoluto capolavoro, a mio modo di vedere, del cinema sullo sport, che è Toro Scatenato di Martin Scorsese, che valse peraltro a Robert De Niro il premio Oscar come miglior attore protagonista. Io credo che sia la migliore prova in assoluto di De Niro, che poi ci ricordiamo all'epoca, no? Dovette ingrassare, non so se 40-50 kg per rappresentare poi il pugile una volta terminata la carriera, imboccata anche la strada del declino. Allora viene da pensare perché la box è un soggetto così cinematografico, perché indubbiamente si presta a quello che è il racconto tipico del cinema, ovvero ad un racconto che non può che svilupparsi su delle traiettorie di ascesa e caduta e poi di ritorno. Un po' tutti i film hanno questo andamento, cioè si parte, come dire, in una situazione, si cresce ma poi si cade, però poi alla fine ci si riscatta. Allora, quanti film sul pugilato sono appunto l'occasione per raccontare storie di riscatto? Pensiamo anche a uno dei più belli, a parte naturalmente Toro Scatenato, che è, a mio modo di vedere, Rocky. Rocky è un film che oggi possiamo veramente considerare un po' uno dei capolavori del cinema americano degli anni 70, perché è un film, il primo, mi riferisco a quello del 1976, che è quasi un film neorealistico, cioè racconta proprio quella che è la dimensione di questo italo-americano che attraverso lo sport riesce a riscattare una condizione anche sociale di inferiorità. E naturalmente sappiamo bene poi quanto questo film sia legato anche ad una straordinaria colonna sonora, ad una musica ancora oggi evocativa. E questo ci porta ad un altro grande film. Sto facendo un po' di associazioni di idee, ma sto cercando di ricordarmi anche i grandi film sull'argomento. Ci porta ad un altro grande film sullo sport, che è Momenti di Gloria. Sì. Quindi l'atletica, la musica. Certo. Di Vangelis. E quindi noi ci ricordiamo questi tre grandi film sullo sport per la loro colonna sonora, per alcune immagini che diventano degli archetipi di noi spettatori cinematografici. Poi certo ci sono tanti altri film sullo sport. Tu prima citavi film sul calcio. Ecco, per tanto tempo si è detto, per esempio, che il calcio non si può restituire al cinema. Perché? Perché il calcio naturalmente ha una dinamica tale, no? Per cui tradizionalmente il cinema, che non è come oggi, no? Il cinema non era un cinema di montaggio, di tante angolazioni, di riprese dall'alto, dal basso. Oggi forse il calcio si può raccontare in qualche modo, fino a qualche decennio fa era più difficile, tuttavia anche sul calcio abbiamo dei film, a mio modo di vedere, straordinari, e qui vengo ad un quarto grande film sullo sport della storia del cinema, che è Fuga per la vittoria. Ecco, Fuga per la vittoria è uno di quei film in cui il calcio assurge e assume proprio una dimensione che trascende quello che è il dato sportivo agonistico, diventa proprio una rivendicazione di libertà, no? Diventa qualcosa veramente di straordinario. Sì, un film, peraltro, non dobbiamo dimenticarlo, che aveva da un lato la regia di John Huston, quindi di uno dei grandi registi della storia del cinema, e poi aveva al suo interno tutti i grandi calciatori di quel momento. Qualcuno aveva appena smesso, qualcun altro era ancora in attività, però da Pelé ad Ardiles avevi, come dire, una serie di grandi calciatori che interpretavano dei personaggi di calciatori, e questo naturalmente rendeva tutto assolutamente credibile, perché qual è il problema dei film sul calcio? È vedere uno che non fa il calciatore che nel film fa il calciatore, perché è vero che tutti noi in qualche modo nella nostra vita abbiamo tirato un calcio al pallone, quindi sappiamo chi più, chi meno, chi bene, chi male, io male. Però insomma sappiamo benissimo che appunto calciare un pallone significa avere anche delle qualità tecniche, saperlo calciare bene, e quindi è sempre un po' imbarazzante vedere certi attori che simulano la professionalità dei calciatori senza naturalmente averla. C'è da questo punto di vista un'eccezione, c'è un attore del cinema italiano che infatti è protagonista di uno dei migliori film italiani sul calcio, che si chiama Ultimo Minuto, di Pupi Avati. Questo attore si chiama Massimo Bonetti ed è un ex calciatore. Pensa che lui nel 1970 faceva parte della rosa della Lazio e partecipò a quello che all'epoca si chiamava il campionato De Martino, che era praticamente un campionato riservato alle riserve delle squadre. Sì, quindi lui era una riserva della grande Lazio, aveva in questa squadra De Martino come compagni di squadra, per esempio, dei calciatori della Lazio che dovevano recuperare dagli infortuni, come Pino Wilson o un altro che all'epoca era ancora molto giovane, quindi era una sorta di primavera, che si chiamava Franco Nanni. Ecco, Bonetti, è chiaro che quando lo vedi anche in Ultimo Minuto col pallone tra i piedi ti convince che è un calciatore, ecco perché quello è ritenuto uno dei migliori film sul calcio.
0: Scusa, no, ti interrompo su questo, Fabio, perdona perché mi dimentico la domanda. Secondo te, dal tuo punto di vista, è difficile quindi filmare il calcio in azione? Perché poi ti dico il perché. Io quando ho incontrato, io ho avuto il piacere di intervistare Ardiles, venne a Perugia per incontro, venne per un discorso legato ai mondiali d'Argentina del 78. Ci fu poi anche una vena polemica, lasciò per polemica la sala di notare, ma questa è un'altra storia. E gli chiesi, ma dico, com'è stato fare quel film? Lo chiesi fuori onda, poi mi disse, guarda, Houston mi fece rifare quella scena, della famosa scena della palla di tacco, su quel rally, ce l'avrai presente, no? Che passa sopra la testa dell'avversario. Me la fece rifare 4-5 volte, mi disse, perché non riusciva, secondo lui, a trovare la ripresa giusta. Quindi mi viene da dire, non è facile poi filmare lo sport, Fabio.
1: No, però una ripresa di quel tipo te la poteva fare solo Ardiles, non certo. È che te la potesse fare un attore, certo. All'epoca certo. Poi non c'erano gli effetti speciali di oggi magari puoi fare qualsiasi cosa, no? Puoi rendere credibile anche un attore che non è un calciatore, perché agisci poi in post-produzione, certo. Con la CGI, no? Con tutte quelle che sono oggi le risorse tecniche. All'epoca ci voleva un campione come Ardiles per poter fare quel movimento, che poi è chiaro, io ricordo bene quell'inquadratura, perché è una delle inquadrature simbolo del film, no? Ricordo che poi è montata insieme ad uno sguardo di Max von Sydow, che è questo ufficiale nazista, che però alla fine si conquista la causa degli alleati, no? Si commuove, alla fine in qualche modo partecipa anche lui di quello che è il trionfo della squadra degli alleati sui nazisti. Ecco, però se noi ci pensiamo, ci sono altri film italiani che hanno un po', diciamo, rinunciato a raccontare il calcio in azione, ma ci hanno raccontato un punto di vista, o ci hanno raccontato per esempio un contesto, e ce l'hanno raccontato anche in modo, secondo me, molto efficace. Per esempio penso al presidente del Borgo Rosso Football Club, dove Alberto Sordi dà veramente un corpo e un'anima a tante figure anche di presidenti, no? Che abbiamo forse conosciuto in attività giornalistica, quella sportiva, con grande credibilità. Così come, e mi piace ricordare un caro amico che si chiamava Lando Buzzanca, che interpretò un film che si chiama L'arbitro, di Luigi Filippo D'Amico. Ora, questo film, effettivamente, io ho fatto l'arbitro di calcio per la FIGC per un anno e mezzo, e quando vidi questo film la prima volta lo trovai un film estremamente realistico, cioè un film che veramente raccontava l'arbitro, raccontava il lavoro, il mestiere, l'attività dell'arbitro, tanto che quando incontrai Buzzanca gli chiesi, gli dissi: ma come ti sei preparata a questo ruolo? Lui mi disse di aver a lungo parlato e intervistato un grande arbitro degli anni 60-70 che si chiamava Concetto Lobello, da non confondere con Rosario Lobello, invece un altro degli anni 80. E Concetto Lobello gli raccontò tutto quello che succedeva anche nei tunnel che portavano al campo, gli raccontò anche che una volta disse ai due guardaline: e adesso rimbocchiamoci le mani, cioè nel senso le maniche, no? Come dire, prepariamoci anche eventualmente alla contestazione delle squadre rispetto al nostro operato. Ecco, quel film, L'arbitro, credo che sia un film che veramente, tra l'altro per curiosità, la scena dell'invasione di campo, dove appunto l'arbitro che è interpretato da Buzzanca viene fatto oggetto dell'assalto dei tifosi, è ambientata, pensa, al Libero Liberati di Terni. Infatti c'è anche uno striscione rosso-verde che si vede benissimo con la scritta Freak Brothers. Ecco, quello per esempio è un film che proprio, come dire, agisce nel contesto stesso del calcio, no? È ambientato in un vero stadio di calcio con dei veri tifosi e racconta quello che è uno dei protagonisti del calcio, ovvero l'arbitro, e lo racconta da un punto di vista assolutamente, a mio modo di vedere, riuscito e credibile.
0: Fabio, tanto ci hai già dato una tua, come posso dire, una tua classifica direttamente di quelli che sono un po' film, che mi ci ritrovo benissimo. Questo di Buzzanca me lo ricordo, forse passato una volta in quelle in Rai, no? nelle Rai Movie, è stato visto. E quindi, come dire, cinema e sport è un connubio che ha toccato vari generi, no? E adesso mi viene in mente tutto il filone commedia. Hai toccato il Borgo Rosso, che però è un film, diciamo, di una commedia con uno sfondo di verità, che racchiude in sé, no, un qualcosa di quello che era l'archetipo, il prototipo del presidente del calcio da allora, di quello che in parte è un po' scomparso. Oggi siamo di fronte alle multinazionali o alle fondi di investimento che gestiscono le grandi club. Però ecco, il tifoso, per esempio, a me è uno dei film che mi fa sorridere, veramente rido, è Il tifoso, l'arbitro e il calciatore, con un Pippo Franco che si deve, no, scambiare, io visto che sono simpatizzante della Roma, tra Roma e Lazio, Paolo Roberto Cotichigno c'è l'entravanti da sua, insomma, quel filone ha toccato un po' lo sport,
1: sì, mezzo destro, mezzo sinistro, toccato, ma sai, no? Quei film, se ci pensi, nacquero un po' subito dopo la vittoria del campionato del mondo di calcio, no, da parte d'Italia. Siamo nell'82, effettivamente il calcio, che è sempre stato popolarissimo, però da quel momento diventa un fenomeno ancora più pervasivo nella vita di tutti, no? Ed è curioso che questi film iniziano ad essere prodotti a partire dal 1983, quindi mettendoli in fila da Paolo Roberto Cotechigno, l'allenatore del pallone, Gigi Andrea in mezzo destro e mezzo sinistro, e poi per arrivare forse a quello che è il film che chiude questa stagione, ma non è un film comico, è un film drammatico, Ultimo minuto di Pupi Avati, siamo nell'87. Quindi in 5 anni in Italia effettivamente si fanno molti film sul calcio, molti di più di quelli che si erano fatti per esempio in precedenza, anche se ricordo da questo punto di vista un film molto anomalo, che devo dirti la verità è uno dei miei preferiti sullo sport e sul calcio, che si chiama Johan Cruyff, il profeta del gol, che è l'unica regia di Sandro Ciotti. Sandro Ciotti sappiamo che è stato il radiocronista per eccellenza, una sua locuzione credo che sia contemplata anche dalla Treccani, no? Scusa Mary, io ricordo che si diceva negli anni 70-80, no? A qualcuno si diceva scusa Mary, no? Per dire scusa un attimo, ecco, cioè, ed era la frase che diceva Ciotti durante tutto il calcio minuto per minuto, quando doveva intervenire magari da San Siro per segnalare il gol dell'Inter e prendere la linea al suo collega più noto, che era Enrico Ameri. Ecco, quel film, Johan Cruyff, il profeta del gol, è un film che io vidi anche quello bambino, e devo dirti che all'epoca c'entrava un po' anche un momento storico. Tu hai la mia età, quindi ricorderai benissimo che in quegli anni tutti eravamo innamorati, anche noi bambini, del gioco totale dell'Olanda,
0: è vero.
1: Del gioco dell'Ajax, di cui chiaramente Cruyff era appunto, come dice il titolo del film, era il profeta. Tant'è vero che io ricordo all'epoca, anche quando si giocava tra noi o quando si doveva scegliere un numero di maglia, si puntava il 14, perché il 14 era il numero di Johan Cruyff. Quel film è molto interessante perché racconta quello che fino ad allora forse si era visto molto poco, cioè la quotidianità del calciatore, quello che c'è dietro il calciatore. Ricordo queste interviste ai genitori, oppure queste metodologie di allenamento nuovo, no? I giocatori dell'Olanda, dell'Ajax, si allenavano nei boschi.
0: Sì, sì.
1: E quindi la figura di un calciatore che non era più, diciamo, quello tradizionale che si poteva vedere alla domenica sportiva, no?
0: Non era più
1: il calciatore che veniva rappresentato anche in modo molto limitato, poco approfondito. È vero, c'era stato nel 65 un documentario su Sivori che si chiama Idoli contro luce, non so se l'hai mai visto, anche quello è interessante,
0: no,
1: però lì Sivori rimaneva un po' sullo sfondo. Invece qui è l'idea di Ciotti è proprio raccontare Cruyff, intervistando, raccontando tutto il suo contesto familiare, professionale, poi intervistando tutti anche quelli che erano i protagonisti del calcio dell'epoca. Ricordo che sono interviste a Gianni Rivera, a Valcareggi, a Giuliano,
0: sì, me lo ricordo,
1: e addirittura anche a Ciccio Cordova, no? Che all'epoca giocava nella Roma. A un certo punto Ciotti gli dice: ma se viene Cruyff, dove lo fate giocare? Cruyff all'epoca era come dire Messi, no? Ronaldo,
0: sì,
1: e Cordova gli risponde: ma non so, qui siamo talmente oliati che probabilmente non troverebbe spazio, no? E però si mette a ridere, come ride,
0: certo,
1: anche Ciotti. Cioè in quel momento Cruyff era veramente, come si dice oggi, no? Il dio,
0: certo,
1: del calcio.
0: Sì, sì, assolutamente. Quello me lo ricordo, ero un bambino, l'ho anche lì intercettato in qualche canale televisivo. Sì, veramente era molto molto particolare. E che dire, Fabio, questo è veramente un excursus, cari radioascoltatori, che ci permette un po' anche di, come dire, un po' di assaggiare. Quindi vi invito a prendere nota mentre Fabio, come dire, ci raccontava il professor Melelli di questi, diciamo, momenti di cinema e sport molto particolari. Devo dire che oggi invece, caro professore, abbiamo, al di là del cinema, una sovrasposizione dello sport alle immagini, no? Perché oramai, oltre che la registrazione dell'evento sportivo, i recenti mondiali di calcio ce lo insegnano, se vai su qualsiasi piattaforma ti imbatti in questi documentari, anche in questi, come dire, day to day di questi documentari giorno per giorno. Ho visto tempo fa uno su Mourinho che lo racconta proprio nella sua esperienza, mi pare in Inghilterra, tutta la giornata tipo dell'allenatore, questa telecamera che segue, no, il personaggio dalla mattina quasi alla sera. Insomma, è cambiata la grammatica cinematografica verso lo sport, calcio indipendentemente o qualsiasi altro sport. C'è, secondo te, una sovraesposizione? È cambiato qualcosa nel tempo? Che mi racconti?
1: Sì, è cambiato sicuramente qualcosa nel tempo, ma questo è cambiato un po' nel cinema in generale, nella rappresentazione audiovisiva, ovvero si è andati sempre più verso una sorta di iper realismo, no? Noi vediamo anche film molto recenti, non so, come Marty Supreme, appunto,
0: sì,
1: sul tennis tavolo, dove il protagonista può benissimo essere spacciato per un campione di tennis tavolo. Così come abbiamo questo modello un po' anche del reality che viene sovrapposto al documentario, cioè quindi l'idea di raccontare realmente, tra virgolette, qualcuno seguendolo passo passo. Però questo molto spesso, permettimi di dire, che toglie un po' anche di poesia. Cioè il documentario di Ciotti, per esempio, aveva una poesia, perché tutto questo veniva raccontato ma con una forma cinematografica. Che vuol dire? Vuol dire senza cercare, come dire, l'ontologia dello sguardo. Non devo riproporre esattamente,
0: certo,
1: quello che trovo, lo devo filtrare attraverso una sensibilità che è quella dell'autore, ma è anche quella della macchina da presa. All'epoca la macchina da presa utilizzava la pellicola, quindi c'era un'analogia che però nello stesso tempo non rappresentava esattamente quello che veniva inquadrato. Oggi, con un sistema di rappresentazione iperrealista, c'è l'idea che tu devi far vedere appunto la realtà al massimo grado, ma la realtà nel miglior cinema realista è semplicemente, come dire, una messa in scena, Ecco, quello che oggi si perde è la messa in scena, quindi lo sguardo del regista, quindi l'idea di un racconto per immagini, no? Come se
0: Sì.
1: tutto deve essere vero, ma nella verità non c'è l'arte, l'arte non può rappresentare semplicemente la verità, la realtà, perché quella è un'altra cosa, quella che una volta si diceva, no, hai fatto una fotografia. Sì, hai
0: Certo.
1: fatto una fotografia, però in realtà cosa c'è oltre? Per esempio, quando parliamo di questi film sullo sport, mi viene in mente che uno degli ultimi grandi film sullo sport, che ancora appartiene un po' a questo ambito analogico, è un film che si chiama Il maledetto United. Non so se ricordi,
0: Sì,
1: che poi nel film non
0: è
1: era il Manchester, no? Come qualcuno potrebbe oggi pensare,
0: vero.
1: ma era il Leeds, ed era la storia di questo allenatore che si chiama Brian Clough, che poi vinse due Coppe dei Campioni con
0: Sì.
1: una squadra di cui mi sembra che oggi non parli più nessuno, che era il Nottingham
0: Nottingham
1: Forest, che
0: Forest,
1: aveva
0: è vero.
1: come portiere il mitico Shilton,
0: Peter,
1: il centravanti era Trevor Francis, che
0: sì.
1: poi ebbe anche
0: Però
1: un'esperienza
0: complimenti Fabio,
1: italiana.
0: perché veramente ti faccio i complimenti.
1: Però ecco, quello era un film che ancora raccontava questo calcio, se vuoi eroico, no? Questo calcio ancora umano, è un film ormai quasi di 20 anni fa. Poi sono arrivati infatti i film sulla Formula 1, no? Che devono mostrare tipo Rush o altri anche più recenti che devono mostrare la tecnologia al massimo grado e quindi un trionfo anche di effetti specialissimi, no? Però fino a un certo punto il cinema sullo sport invece era un cinema che raccontava storie, io credo, e che lo faceva con un'anima. Pensa per esempio, no? Parlavo prima del Pugilato, qual era uno dei film che da bambini, credo a tutti noi, perché ci fu una trasmissione in Rai in prima serata, ci coinvolse maggiormente. Fu un film che si chiamava Lassù qualcuno mi ama, no? C'è cioè la storia di questo
0: Bellissimo, sì.
1: pugile italo-americano interpretato da Paul Newman, che aveva questa bellissima ragazza che era l'attrice Anna Maria Pierangeli. E nella storia di questo pugile Rocky Graziano, noi bambini vedevamo chiaramente un esempio, no? C'è cioè
0: Sì.
1: qualcuno che dal niente diventava un grande campione, si riscattava ancora una volta. Un grandissimo film, che tra l'altro ancora oggi è un modello, no? Spesso mi capita di vedere dei film e dico, ah, questo è Lassù qualcuno mi ama, però fatto in modo diverso, magari quello non è un
0: Sì,
1: pugile, no, cioè
0: certo.
1: ci sono dei film che inventano delle forme anche di racconto. Tra questi film c'è un film come Lassù qualcuno mi ama, che non è solo un grande film sul pugilato, perché poi vedi, in realtà i grandi film sullo sport, se tu ci pensi bene, non sono film sportivi,
0: È vero,
1: non so se mi
0: bravi,
1: sono,
0: sono
1: non sono
0: d'accordo.
1: film sullo sport, cioè sono film che utilizzano
0: Lo
1: magari
0: sport.
1: lo sport,
0: Perfetto.
1: però per raccontare delle storie. L'idolo delle folle, che è la storia di Lou Gehrig, da cui il tristemente famoso Morbo, che è un film
0: Sì.
1: con Gary Cooper, sul baseball. Ecco, pensiamo per esempio a quanti film sul baseball, che è uno sport che noi conosciamo tramite Peanuts. Io un po' lo conosco perché l'ho praticato male, poi ho ricevuto una pallina una volta in testa e un'altra volta una parte del corpo che non posso dire in radio, insomma posso però
0: Possiamo intuirlo.
1: alludervi semplicemente perché il dolore fu tale che ancora
0: Esatto.
1: oggi ne conservo perfetta
0: Il
1: memoria, quindi
0: ricordo.
1: abbandonai appesi, come si dice, la mazza al chiodo e non l'ho più presa. Però effettivamente quel film, L'Idolo delle Folle, cos'era? Era un film che raccontava anche quell'America che in qualche modo doveva anche cercare di metabolizzare una guerra, la seconda guerra mondiale, raccontava la storia di qualcuno che voleva anche essere libero rispetto a tante spinte anche ideologiche di quel momento che potevano invece minarne l'indipendenza come essere umano. Ecco, cioè quel film, L'Idolo delle Folle, è sì la storia di un giocatore di baseball, ma è la storia soprattutto di qualcuno che in quel momento rivendica la libertà, in un momento particolare, no? Cioè in un
0: Certo.
1: momento che è quello di quei primi anni 40, cioè
0: Sì,
1: della
0: sì, sì.
1: guerra. Poi il film naturalmente ha uno sviluppo, racconta questa storia di questo personaggio, che è veramente un personaggio straordinario, oltretutto affidato alla maschera di Gary Cooper. È un film sullo sport, certo, perché vediamo il baseball.
2: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
3: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi vi leggerò delle poesie tratte dalla mia ultima raccolta. che si intitola Prisma di emozioni. De Nigris Editore. Un prisma, per effetto della rifrazione, scompone la luce bianca e ci permette di vedere i colori. Allo stesso modo, un prisma di emozioni racchiude i versi di viaggi poetici e porta il lettore a immergersi nelle sue differenti tonalità. Buon ascolto. Il sole tramonta. Il sole tramonta laggiù, all'orizzonte. Un altro giorno concluso racchiude il meglio di noi, nell'andare avanti, vincendo paure, non avendo incertezze per le azioni compiute. Il sole tramonta sull'intera giornata, segnando l'inizio di una splendida sera. La natura, cornice che spesso ignoriamo, ne è la protagonista. Stupefacente, meravigliosa, ci fa respirare, ci fa sopravvivere. Nella sua metamorfosi ci porta a sognare. Mentre cammino la osservo, la vivo, mi nutro. Riesco ad esserne parte. Il sole tramonta, lasciando un'impronta di rossetto su nuvole rosa, donando un tenero bacio al giorno in partenza, quale conferma di un'ennesima opportunità. Il nostro mare. L'osservo da lontano. Ascolto la sua voce. Lo sciabordio di piccole onde lambisce la riva. Il movimento armonioso leviga la sabbia, come a distribuire carezze delicate. Il profumo del mare, trasportato dal vento, giunge come essenza di pace, offrendo finalmente quiete alla mia anima. L'orizzonte davanti agli occhi riflette il tuo volto. Lacrime, senza materia, bagnano il mio viso. Sono gli interrogativi dei pensieri. Non penso di meritare tanto e al tempo stesso è tutto talmente bello da aver paura del domani. Dopo attimi mi raggiungi sul balcone. Nell'abbraccio e in un unico respiro ci raccontiamo un amore senza tempo, contenuto nella vastità di questo mare. Borderline. Nella vita chi non si è mai trovato in bilico sul filo del rasoio per una frazione di secondo, spesso per molto di più? Nessuno può tracciare una linea di demarcazione da non oltrepassare. Con quale diritto? In virtù di quale potere? Il bene e il male, il bianco e il nero, la luce e le tenebre, compongono la nostra psiche. Lì dimora il fanciullino, natura pura e ingenua, che pur conservando il suo disincanto riesce a sorprenderci, perché conosce la verità. Noi lo ignoriamo, da bravi funamboli. Ci destreggiamo con esperienza, ma l'equilibrio è precario. Basta un soffio di vento a sconvolgere la stabilità. Il bambino è lì che ci osserva, sorride, tende la piccola mano. Contatto essenziale per proseguire il cammino senza essere preda della mediocrità. Anna, la lupa romana. Dedicata ad Anna Magnani. Schietta, lucida, vera. Parvenza aggressiva con cuore di zucchero. La vita non facile l'ha fatta crescere sulla difensiva. Fiera di essere donna, orgogliosa di essere madre. I suoi affetti mai ostentati, un talismano per vivere. Mi ritrovo nel suo coraggio, nel non arrendersi, nel combattere con dignità. L'espressione del volto la mostrava femmina. Lo sguardo era pura emozione. Icona indiscussa della romanità. Così è, a quanto pare. Osservo attraverso le cose un tempo che non riesco a coniugare. Capto l'essenza delle persone, la volontà, dai gesti, dagli sguardi, dalle espressioni. Le azioni ne sono la conferma e spesso il risultato non mi piace. Non mi considero perfetta. Conosco i miei limiti. L'esperienza rafforza la determinazione e la coerenza funge da idrorepellente in una fitta pioggia di parole, usate troppo spesso come slogan, ma vuote e prive di valore. Poi alzo gli occhi al cielo. Per fortuna, le stelle sono ancora intatte e con esse la magia che infondono alla notte. Le osservo, ne sono rapita, il cuore ha un leggero sussulto. C'è ancora infinito spazio per amare, ma altrettanta tristezza nei pensieri. Ormai solo pochi esseri umani trovano differenza nell'emozionarsi tra un cellulare e un cuore.
2: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
4: È venerdì 11 settembre 2026. La chiesa ricorda i santi Proto e Giacinto. La luna calante è vicinissima all'essere nuova e il proverbio del giorno «non c'è pane senza pena» racconta come per molte persone procurarsi l'indispensabile per vivere costi grande fatica. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1800 a Napoli veniva giustiziata Luisa Sanfelice, la gentildonna che involontariamente aveva fatto fallire una congiura contro la Repubblica Partenopea. Nel 1802, con l'incorporazione del suo esercito in quello francese, il Piemonte veniva cancellato dalle cartine politiche d'Europa e annesso alla Francia. Nel 1918 nasceva la Confederazione Italiana dei Lavoratori, l'organizzazione sindacale cattolica che 30 anni dopo sarebbe diventata CISL. Nel 1960 una grande cerimonia a Roma chiudeva la 17ª edizione delle Olimpiadi Moderne. E nel 1961 veniva fondato in Svizzera il WWF, il Fondo Mondiale per la Natura. 60 anni fa, nel 1966, a Monza Giacomo Agostini vinceva il titolo mondiale di motociclismo classe 500 con una gara di anticipo, mentre a Sassari avveniva la rocambolesca evasione del bandito Graziano Mesina, che aveva scalato un muro di 7 metri, lanciandosi poi sulla sottostante via Roma. Nel 1978 entrava in vigore il ticket sui medicinali, introdotto per ridurre prescrizioni anomale e risparmiare 100 miliardi di lire di spesa pubblica. 25 anni fa, nel 2001, due aerei dirottati venivano lanciati contro le Torri Gemelle di New York. Un altro si abbatteva sul Pentagono. Rivendicato da Osama Bin Laden, era il più grave attacco terroristico nella storia statunitense. E nel 2022 la nazionale italiana di pallavolo, battendo in finale la Polonia per 3-1, vinceva per la quarta volta il titolo mondiale a 24 anni dal precedente. Sono nati l'11 settembre nel 1816 l'ottico e imprenditore Carl Zeiss, nel 1930 l'attore Renzo Montagnani, nel 1933 il tennista Nicola Pietrangeli, nel 1937 Paola Ruffo di Calabria, regina consorte del Belgio dal 1993 al 2013. Nascevano oggi anche il regista Brian De Palma nel 1940, i cantanti Donatello nel 1947 e Pupo nel 1955, il velista Francesco De Angelis nel 1960, l'imprenditore Pietro Ferrero nel 1963, il musicista e cantante Moby nel 1965 e l'attrice e cantante Matilda De Angelis, nata in questo giorno nel 1995. Ultima segnalazione per l'11 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
6: Quando è partito?
5: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
6: Direttore?
7: Vado!
8: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
5: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
8: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
9: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
10: e io sono Chiara.
9: Tutti per uno, caos per tutti.
10: A iper organizzato.

0: oggi salveremo quelli che sono i vostri viaggi di gruppo.
1: Ovvero come organizzare un weekend o un addio al celibato senza distruggere amicizie decennali.
2: Sono pillole di
0: Ormai è una garanzia, non c'è prova di amicizia più estrema che organizzare un viaggio in 10 persone.
1: Mamma mia, un incubo sociologico. Crei il classico gruppo WhatsApp, no? Addio al nubilato 2026 e parte subito l'anarchia totale.
0: Sì, perché c'è l'amico culturale che vuole visitare 34 musei all'alba, quello che vuole fare solo serate nei club fino alle 6 di mattina e quell'altro che ha un budget totale di 12 euro.
1: Risultato, 400 messaggi al giorno, 3 mesi di chat senza che nessuno decida un tubo e la metà del gruppo che smette di parlarsi prima ancora di aver prenotato il volo.
0: Ma prima di cancellare la chat e partire da soli per una vacanza eremitica, l'intelligenza artificiale diventa il vostro mediatore culturale.
1: La prima piattaforma geniale per azzerare le discussioni si chiama Troop o Group Travel AI.
0: Funziona come un centro operativo per il gruppo. Ognuno inserisce le proprie preferenze, i giorni liberi, il budget massimo, senza intasare la chat.
1: L'AI analizza tutti i dati incrociati e propone la meta ideale e l'itinerario perfetto che accontenta sia chi vuole ballare, sia chi vuole rilassarsi.
0: Raccoglie i voti, attenzione, in modo anonimo, sulle attività e sugli alloggi, eliminando i tempi morti e stabilisce la decisione finale.
1: Praticamente toglie di mezzo il ruolo ingrato dell'organizzatore capro espiatorio e fa da giudice neutrale a prova di litigio.
0: Aspetta, aspetta, e per l'altro grande classico da tragedia greca, cioè la gestione delle spese della cassa comune?
1: Ah, lì partono i peggiori rancori. Io non ho bevuto il cocktail, tu eri in camera più grande? Chi ha pagato il taxi di ieri?
0: Ecco appunto, lì usiamo la seconda chicca indispensabile, cioè le funzioni di intelligenza artificiale integrate, entry count o split ways AI.
1: Ognuno carica le ricevute e le spese al volo, facendosi scansionare lo scontrino dalla AI in 3 secondi.
0: Ecco, l'algoritmo calcola in automatico chi deve pagare chi, tenendo conto delle percentuali, dividendo delle spese in modo chirurgico e riducendo al minimo il numero di bonifici incrociati.
1: A fine viaggio vi basta un solo tap per pareggiare i conti senza dover fare conti della serva sul tovagliolo del bar.
0: Va bene Chiara, recap finale.
1: Troop o Group Travel AI per trovare la meta e l'itinerario che accontenta tutti senza litigare. E Tricount o Split Wise AI per dividere le spese al centesimo.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per pianificare le vacanze insieme vi permette di pensare solo a divertirvi e a creare dei bei ricordi. Ma per questa settimana era tutto, noi ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: AI. Hi to all listeners of AntennaWeb. Nigmeshift are releasing a new single from the upcoming album, Out of the Blue, which will be released September 11th. Here we proudly present to you and hope you will enjoy it. The single, Together.

Radio Antenna Web presenta Qui Grifo a voi studio, programma condotto da Antonello Tacconi.

Sì, bentrovati alla nostra ennesima puntata di Qui Grifo a voi studio, ancora con voi il vostro Antonello Tacconi per un'altra puntata dove parleremo del Perugia Calcio, parleremo in particolare della gara che i Grifoni hanno pareggiato nel campo della Vispesaro. Un Perugia da due volti, un Perugia sicuramente che ha affrontato questa prima trasferta su un campo sintetico dove la squadra non aveva grandi esperienza di gioco, visto che poi è abituata a giocare nel campo naturale di Renato Curi. Questo non giustifica però, ecco, una partita da due volti che abbiamo analizzato, abbiamo visto, abbiamo cercato di capire, e poi sentiremo i protagonisti della partita e dei Grifoni nella conferenza stampa post partita. Perugia che di fatto era partito molto bene, perché dopo soli 20 minuti c'era stata la rete del vantaggio dei Grifoni con un bello stacco di testa di Quirini, era il 20esimo, e di fatto il Perugia riusciva a passare in vantaggio con Quirini su cross di Cavallini. I marchigiani accusavano il colpo ed erano costretti a sostituire dell'Aquila con Gambino, ma per poco però non sfioravano proprio il pareggio poco dopo, quando Tonucci trovò il tempo di colpire di testa, ma Zelestini si faceva trovare pronto e respingeva alla conclusione del giocatore della squadra di Gennari. Ma prima dell'intervallo era ancora il Perugia a riportarsi in avanti con Canotto, il cui tiro sfiorava l'incrocio dei pali, e quindi il Perugia, diciamo, che andava a riposo in vantaggio di 1-0 con un primo tempo abbastanza convincente, soprattutto una rete di vantaggio contro una Vispesaro ben messa in campo con giocatori come Nicastro, l'ex che poi sarà protagonista, Giovannini e altri giocatori sicuramente che avevamo visto molto bene anche nella gara di Coppa Italia del Renato Curi. E subito dopo l'avvio del secondo tempo c'era il pareggio dei marchigiani. Correva praticamente il 47esimo, Di Paolo crossava dalla sinistra e trovava Nicastro che di testa batteva Zelesini. Nicastro che sembrava fare il gol di fotocopia un po' di Quirini. E quindi era la rete che riequilibrava la gara. Solo con Carriero il Perugia riprovava a reagire, ma una conclusione che veniva però deviata da Guarnone. Però al 56esimo, quindi a circa 11 minuti dalla ripresa, giungeva il raddoppio della Vispesaro che ribaltava il risultato. Ancora Di Paola, assist man, metteva in mezzo dalla sinistra e trovava Gambino solo soletto a insaccare il 2-1. In realtà su questo gol noi ce la sentiamo di dire che c'è stata una grande dormita dalla difesa dei Grifoni, con in prevalenza Tuzzuolo che vede proprio sfilare la palla davanti il naso e appunto con Gambino che non ha difficoltà a superare Zelesini. A quel punto mister Diana correva ai ripari, operava alcune sostituzioni, metteva dentro Langella e Cortesi, e proprio quest'ultimo si rendeva subito protagonista quando a circa

0: 11 minuti dalla fine, praticamente calciava dal limite e Guardione non tratteneva. Sulla palla si avventava Sabatani che, come un falco, trovava il tapine vincente per la rete del pareggio dei Grifoni del Perugia. Anzi, nel finale il Perugia cercava ancora il gol con Megalaitis che calciava alto dalla distanza e di fatto però Albinelli finiva 2-2. Insomma, un punto perso o un punto guadagnato? A nostro avviso un punto guadagnato, soprattutto alla luce di come si era messa la partita. Un Perugia che è risultato meno brillante che la partita in casa con l'Ostia Mare, ma c'era anche da dire che l'avversario di fronte che i Grifoni avevano già testato in Coppa Italia era una Vispesaro sicuramente molto molto ben messa in campo da Gennari, ben preparata. Una squadra che veniva dalla prima giornata da una sconfitta sul campo sull'Adriatico di Pescara e quindi cercava da questa gara interna i tre punti. Il Perugia ha retto la trasferta, a mio avviso almeno lo scorso anno queste partite si perdevano, quest'anno invece i Grifoni hanno riportato un punto. Certamente, come sentiremo ecco tra qualche secondo, ci sono molte riflessioni da fare da parte di mister Diana, che lo vogliamo ascoltare però prima come aveva ipotizzato la partita nel pre-gara e poi ascoltiamo successivamente mister Diana come ci commenta il post-gara. Mister Diana ovviamente che aveva già avvertito, eravamo presenti in sala stampa la scorsa domenica dopo l'Ostia Mare, che fosse un campionato questo di Serie C non facile, un campionato dove sarebbero arrivate le difficoltà, le partite difficili, e sicuramente quella di Vispesaro è stata forse la prima difficile prova in trasferta del Perugia, quindi a mio avviso un punto importante, un punto guadagnato. Però iniziamo ad ascoltare quello che aveva detto, le poche battute di una conferenza stampa abbastanza lunga di mister Diana prima della partenza a Pesaro.
1: E mi piacerebbe rivedere sicuramente la prestazione che abbiamo fatto in casa, è stata una prestazione secondo me fatta bene con degli errori che bisognerebbe limare, ma non credo che in 15 giorni, 20 giorni si possa cambiare l'andamento di alcune cose. Le faremo ancora come le fanno squadre che stanno insieme anche da anni. Mi piacerebbe vedere lo stesso spirito, lo stesso atteggiamento della partita di domenica con l'Ostia Mare. Credo che la partita di Coppa Italia sia fuorviante per tante, nel senso che quando non ci sono i tre punti di mezzo qualcosa si lascia, invece per il campionato io mi aspetto una partita diversa, molto diversa, loro sicuramente molto più concentrati, mi aspetto anche noi concentrati, giocano in casa, davanti al loro pubblico, non hanno perso la prima partita, vorranno sicuramente farsi valere, mi aspetto una partita come al solito difficile rispetto anche alle condizioni che siamo noi in questo momento.

0: E questo era Mr. Jaime Udiana prima della partenza a Pesaro. Sicuramente l'allenatore era consapevole della gara difficile che lo avrebbe aspettato, non ne ha fatto un mistero e ne parlava in questi termini, di una gara molto diversa da quella di Coppa Italia che aveva però visto anche lì Perugia soccombere. Quindi era consapevole della pericolosità della Vispesaro. Adesso invece ascoltiamo la sua conferenza stampa dopo il pareggio del Benelli, quello che ha dichiarato Jaime Udiana in conferenza stampa.
1: Ma io sono tutte cose che mettevo già in preventivo. Io sapevo che oggi sarebbe stata, immaginavo che poteva essere una partita di un po' di sofferenza, perché il campionato dà altre indicazioni. La Vispesaro è quella di stasera, frizzante, gioca in casa, su un campo difficile, sintetico, non siamo abituati. Sapevo che avremmo faticato, anche quando siamo andati in vantaggio ho sempre avuto la sensazione che loro fossero pericolosi, ne ho parlato anche a fine primo tempo, e poi infatti è successo, anche l'esperienza ti porta a pensare che è successo quello che è successo. Abbiamo avuto 10-15 minuti di non blackout, purtroppo gli avversari ci sono andati, abbiamo fatto degli errori, senza nasconderci, abbiamo fatto dei chiari errori che dovremmo andare a correggere. Li metto dentro in questo percorso, dobbiamo però essere molto molto più veloci nell'essere più bravi e più attenti in questa situazione. La reazione era altrettanto una cosa che io avrei sempre pensato, perché li vedo tutti i giorni allenarsi, vedo che ci sono dei giocatori che non mollano neanche nell'allenamento, non vogliono perdere, ero convinto, sono sicuro che in quella partita qua non avrebbero voluto perderla, avrebbero fatto il massimo, magari non ci si riusciva a pareggiarla. E ancora meglio quando abbiamo pareggiato, credo che abbiamo mantenuto la possibilità di vincerla addirittura. Se avessimo magari avuto la possibilità di avere ancora qualche cambio, secondo me potevamo provare anche a vincerla. Però prendiamoci il buono e prendiamoci anche il meno buono e lavoriamoci.

0: sì, quindi un mister Aimo Diana ben consapevole sia degli errori che la partita di Pesaro ha fatto emergere, ma anche del carattere di questa squadra, quello che dicevamo nel nostro commento, una squadra che ha comunque cercato di ritrovare il gol, l'ha fatto più con caparbietà, grinta, che con assedio, ma è anche vero che non dimentichiamoci, cari amici, che questo Perugia è stato assemblato in tempo record, nemmeno un mese fa, anzi quasi un mese fa ormai, e che di fatto io ho sempre ipotizzato che ci sarebbero volute come minimo 2-3 giornate di campionato per vedere il Perugia con un, diciamo, un'identità maggiore di gioco, di qualità, e tenendo conto che abbiamo già visto tante cose e abbiamo avuto un esordio con una vittoria e un pareggio, quindi secondo me al di là delle più rosee aspettative che dimostrano comunque la sostanza della rosa allestita in tempo record da Alessandro Gaucci e dai suoi collaboratori, insomma Modiana è sicuramente consapevole delle difficoltà, e alla precisa domanda se c'è un problema di difesa il mister ha voluto un po' minimizzare, anche perché devono rientrare giocatori come Starmaccioni ed altri che sicuramente possono dare più consistenza al reparto difensivo. Resta il fatto però che sicuramente, oltre che cercare in avanti, e mentre stiamo parlando siamo ormai agli sgoccioli della chiusura del calcio mercato estivo, più che in avanti bisognerebbe andare a cercare secondo me anche un difensore di esperienza della serie prima non prenderle. Sentiamo un po' quello che ha risposto Aimo Diana alla domanda se la difesa, visto come sono stati presi i gol, alcuni fotocopia di quelli che erano stati presi in Coppa Italia, ecco cosa ha risposto l'allenatore del Perugia.
1: Sì, poi sai, alla seconda giornata di parlare di problemi difensivi mi sembra un po' esagerato, non mi sembra che abbiamo preso 4 gol e 3 gol, abbiamo subito 2 gol, ci sono stati degli errori, mi sembra un po' esagerato dire problemi difensivi, anche perché a volte il gol non lo si prende ma l'errore si fa lo stesso, viene evidenziato dal gol, è chiaro che siamo qua per lavorare su questi aspetti qua. E ci sarà un giorno magari che saremo fortissimi dietro e magari non riusciremo a fare gol, questo mi racconta la mia storia, la storia del calcio, ci lavoreremo, quello è certo, però non mi va di mettere pressione su una cosa che secondo me non, in questo momento non c'è, ecco, ci sono stati fatti degli errori, ne faremo altri, lavoreremo su quello che abbiamo fatto, i ragazzi sono consapevoli sia quando fanno bene sia quando sbagliano e sono i primi a riconoscerlo. E quindi sei già a metà dell'opera se lo riconosci. Sì, ma oggi loro erano nettamente più freschi, più brillanti di noi, se vinceva da tante cose, ma è giusto che sia così, è una squadra molto più pronta a livello fisico rispetto a noi, giovane, quindi frizzante, con dei buoni interpreti. Ripeto, non mi piace che si stia mettendo un punto decisivo e determinato sulla fase difensiva quando non è un problema, non è ancora un problema. E io andrò sempre in difesa dei miei ragazzi, perché poi abbiamo sbagliato di gol in avanti, però non lo si dice, potevamo essere più ficcanti in tante cose, potevamo concludere meglio, quindi ci lavoriamo. Sicuramente oggi si è vista una squadra che ha avuto degli alti, dei bassi e degli alti importanti, anche dei bassi importanti, quindi dovremmo trovare una media che sia quella giusta. La Vis ha dei giovani interessantissimi, soprattutto sugli esterni, di prospettiva a mio avviso ci ha messo in difficoltà, perché sicuramente hanno brillantezza in questo momento sulle prime giornate di campionato, e queste squadre hanno brillantezza rispetto a squadre come noi che sono un po' più muscolari e che arrivano magari da un periodo di meno allenamento rispetto agli altri.

0: E quindi Aimodiana ha concluso la sua conferenza stampa analizzando anche la Vispesaro, squadra che lui è piaciuta molto, con dei giovani di prospettiva, squadra che anche a me personalmente era molto piaciuta in Coppa Italia al Renato Curi, squadra tosta, squadra con una personalità, con dei ragazzi interessanti, con degli uomini di esperienza sicuramente importanti. Non eravamo andati in ordine in questa conferenza stampa, abbiamo voluto prima di tutto mettere le dichiarazioni di Diana, ma anche alcuni grifoni sono scesi in sala stampa. Giuseppe Carriero è stato uno dei giocatori del Perugia sceso in sala stampa. La sua è stata una prova sufficiente, sicuramente non negativa. Giocatore sicuramente che sta cercando la sua migliore forma e la sua migliore fisionomia. Sentiamo un po' quello che ha dichiarato in sala stampa dopo la partita di Pesaro.
1: Beh, sicuramente, ma non parlerei neanche di ripartenza, nel senso è stata una partita molto diversa rispetto alle prime due che abbiamo giocato, su un terreno di gioco a cui non siamo abituati, e posso assicurare che cambia sicuramente tanto. Abbiamo approcciato molto bene, siamo andati in vantaggio. Inizio secondo tempo non so dire dove rivedere i gol, ma da campo è un po' difficile giudicare. Non penso sia stata una questione di atteggiamento, perché tutti in spogliatoio eravamo concentrati sulla ripresa di partire forte. Sicuramente abbiamo sbagliato qualcosa che riprenderemo, insomma, parliamo sempre di una squadra costruita 20 giorni fa e diciamo che l'aspetto positivo che dobbiamo prendere da questa partita è la reazione che abbiamo avuto, il fatto di chi è entrato ha dato una mano a ribaltare nuovamente il risultato. E io penso che sia un grande passo avanti, nonostante il pareggio. La prestazione che abbiamo fatto è una grande prestazione da squadra che può far bene, che si può divertire. Può essere un pareggio giusto, è stata una partita comunque dove abbiamo avuto occasioni sia noi che loro, e per come si era messa è un punto prezioso, per come l'abbiamo chiusa gli ultimi 20 minuti, praticamente assediando la loro area, un po' ai recrimini il fatto che magari potevi portare a casa anche il punteggio pieno, però ripeto, è un altro mattoncino che mettiamo alla classifica e cerchiamo di continuare su questa strada qua. A livello tecnico sicuramente le scorse partite abbiamo espresso un calcio più fluido, anche più duraturo per tutta la partita. Oggi la Vispesaro ha preparato bene la partita, c'è da fare i complimenti anche all'avversario, però sotto l'aspetto, ripeto, dell'atteggiamento, della voglia di non mollare mai, questa secondo me è la migliore che abbiamo fatto. Dobbiamo dare tempo a tutti, c'è gente che è arrivata 10 giorni fa, 5 giorni fa, dobbiamo dare tempo di assimilare bene i concetti già chiari del mister che si sono visti in queste prime 3 partite, dobbiamo darci tempo, abbiamo fretta nel senso di prepararci al massimo già da queste partite qua, però io penso che stiamo facendo un grande lavoro, il mister sta facendo molto bene, ha dei concetti chiari, precisi e facili da capire e divertenti anche da quando scendi in campo da effettuare.

0: Un Giuseppe Carriero che poi risponde all'ultima domanda su quali sono gli obiettivi che questo Perugia si è prefissato, e il giocatore vola molto basso ancora, ovviamente con molta prudenza, però abbiamo analizzato la sua, diciamo, conferenza stampa, e la cosa interessante è stata sicuramente la risposta sul fatto che secondo lui è stato il miglior Perugia fino adesso visto dal punto di vista non di gioco ma caratteriale, quindi una risposta importante, interessante, una visione che appunto mette in evidenza comunque l'aspetto di carattere del punto conquistato al Benelli di Pesaro. Sentiamo quali risposta è stata quella di Carriero a una precisa domanda su quali sono gli obiettivi di questo Perugia 2026-27.
1: No, non voglio parlare di obiettivi nel senso presto adesso, io vedo solamente una squadra che sta crescendo, che ha un gruppo di ragazzi validi, forti, sia come persone sia come giocatori, e quindi io da queste prime tre partite presuppongo che ci si possa divertire, che possiamo portare entusiasmo soprattutto alla piazza, che merita sicuramente di vivere una stagione divertente, e poi si vede.

0: vivere una stagione divertente, questo è l'auspicio di Carriero alla fine della sua conferenza stampa dal Benelli di Pesaro, e speriamo veramente anche noi di vivere una stagione divertente. Infine è sceso come ultimo giocatore del Perugia in sala stampa uno dei giocatori protagonisti, in verità protagonista da qualche buona partita. Stiamo parlando del laterale ex scuola Milan, Ettore Quirini, che questa volta, invece che come dire, sfornare assist, è stato lui stesso a metterla dentro di testa su assist, questa volta di Cavallini. Quindi un Quirini goleador che questa volta, diciamo, ha fatto l'inverso, è andato a segno, un gol importante che ha permesso al Perugia di sbloccare la partita. Sentiamo Quirini cosa ha dichiarato in sala stampa.
1: Per carattere direi che abbiamo dimostrato comunque sia di esserci, magari a parte quei 15 minuti, e sul gioco sì, un passettino indietro, però ci sta, era la prima volta che giocavamo fuori casa su un campo sintetico, quindi la Vispesaro comunque si esprime un gioco, un'identità. Il mister Gennari comunque sia è nuovo, però secondo me ha ottime idee, e quindi ci prendiamo questo punto per adesso.
0: Quirini che poi ha raccontato un po' il gol che ha messo a segno, e quindi un po' ha raccontato com'è stato questo gol e quali sono state le sue sensazioni in questa prima rete di campionato.
1: Vabbè, prima della partita l'avevo detto a Cavallini che quando magari arrivava sul fondo di non metterla forte ma metterla, diciamo, morbida sul secondo, e quando è arrivato lì, diciamo, ho pensato un po' da ottimista, ho sperato che la palla arrivasse lì, e quando poi l'ho vista in volo, diciamo che ho preso il tempo al difensore e niente, ho fatto gol.

0: Eh sì, ha voluto pensare positivo, essere ottimista, Ettore Quirini, su quella palla aerea che ha messo Cavallini e che l'ha poi, come dire, depositata di testa con un bel stacco di testa in rete per il momentaneo vantaggio del Perugia. Ettore Quirini, giocatore veramente molto molto interessante, giocatore che personalmente a me piace molto, non solo per dinamismo, non solo per intelligenza tattica, ma anche per capacità di saltare l'uomo, di leggere l'azione, di confezionare assist e, cari amici, in questo caso anche di andare a rete. E la sua conferenza stampa, come quella dei Grifoni dal Benelli di Pesaro, si è conclusa sulla domanda di una collega giornalista su se ci fosse stato qualche rammarico per come è maturato il risultato finale. E sentiamo l'ultima parte di questa conferenza stampa che chiude un po' il trittico. Abbiamo ascoltato Aimo Diana, abbiamo ascoltato Giuseppe Carriero e ascoltiamo la parte finale di Quirini ai microfoni della sala stampa del Benelli.
1: Mi prendo l'orgoglio, mi voglio prendere positivo perché comunque sia, dai, era importante dare continuità. Non mi saprei sbilanciare adesso perché non ho ancora visto le altre squadre, non le ho affrontate, quindi non voglio dire, anche magari per scaramanzire nei loro confronti non dico niente, però mi hanno fatto una buona impressione. Penso che sia difficile, che cioè le squadre faranno fatica comunque sia a venire qui ad affrontare la vista. E la compattezza di squadra, appunto la voglia di reagire, di riagguantare la partita e prenderci comunque sia questo punto, è un po' di rammarico perché alla fine comunque si speravo di vincerla, però va bene così. E niente, stiamo trovando un'identità, quindi direi che è una cosa molto importante.
0: La parte finale della dichiarazione di Ettore Quirini riguardava quello che diciamo, se c'era più rammarico o più orgoglio. Lui ha optato per l'orgoglio e, come dire, ha dato un giudizio comunque positivo alla prova del suo Perugia. Ed era l'ultima dichiarazione della sala stampa del Benelli di Pesaro. Ricordo il risultato 2-2, questo primo punto in trasferta del Perugia che porta i Grifoni a quota 4 in una classifica che vede diverse squadre appunto a quota 4 punti. Sì, perché ci sono diverse squadre praticamente a 4 punti, ovvero Forlì, Ravenna, Vado, Grosseto, Perugia, Reggiana, Spezia e Livorno. Perugia che nel prossimo turno affronterà il Pineto che reduce da due pareggi, squadra che sembra alla portata degli uomini di mister Aimo Diana, ma che in realtà è una partita sicuramente da giocare, come tutte le gare di questo girone B del campionato di Serie C. Quindi partita sicuramente da vedere, l'appuntamento è alle 15 di domenica al Renato Curi. Noi abbiamo per questa puntata concluso qui Grifo a voi studio, l'appuntamento ovviamente è alla prossima puntata. Antonello Tacconi vi saluta e sempre nel segno dei colori biancorossi vi dà appuntamento alla prossima puntata. Buon ascolto ancora con i programmi di Radio Antenna Web.

0: Si va. Radio Antenna Web ha presentato
1: Si va.
0: Qui Grifo a voi studio. Programma condotto da Antonello Tacconi.
1: In Serie A. Si va. Si va.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao, sono Alessandro Moschini e sono il bassista della band della cantante ed attivista brasiliana Fox Salema. Questo è il nostro nuovo singolo, Dead Flies Rising, che potete trovare anche su Spotify e su tutte le piattaforme di musica online. Un saluto e un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.

0: Ciao, siamo i Imperfetti Perfetti.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
0: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
1: Buon ascolto.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri, ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto, ciao!

0: Chart. Benvenuti nella Viral Shot Chart, il programma che seleziona i brani più interessanti del momento. Silvia Dini ti condurrà alla scoperta di pezzi fantastici, emozionanti e sorprendenti. Ogni puntata viaggerai tra le stelle della musica più bella di ogni tempo.
1: Benvenuti e benvenuti a una nuova straordinaria, strabiliante, spaziale puntata della Viral Shaz Chart. Insieme alla sottoscritta Silvia Dini, oggi viaggeremo nell'universo dei brani più cercati sulle piattaforme social e su Shazam, a caccia di hit del momento ma anche del passato, i grandi capolavori. E in questa scaletta passeremo da atmosfere minimal e un po' new wave fino a produzioni pop futuristiche. Siamo pronti a scoprire segreti e aneddoti incredibili dei nostri brani preferiti? Mettiamoci comodi, si parte! Cominciamo con un'atmosfera soffusa, luci basse, quella giusta dose di eleganza e una voce calda che sembra fatta apposta per un invito a cui è impossibile dire no. Un pop soul morbido, sofisticato, perfetto per fare da colonna sonora a un incontro speciale. Se l'invito è quello di non andare via e rimanere insieme fino al mattino, la risposta non può che essere questa: Billy Ocean con Stay the Night.

Proseguiamo con la nostra Viral Shads Chart. Questa selezione ci porta chitarre, tastiere e ombre elettroniche che tessono una trama inquieta. Ma non fermiamoci alle apparenze. Qui il mare, perché di questo si parla, non è una semplice cartolina estiva, ma è un viaggio profondo nell'identità e in quelle risposte, anzi in quelle domande che ci poniamo da giovani. Dal capolavoro concettuale Quadrofenia ci immergiamo nel rock narrativo e potente di una band leggendaria. Sulla spiaggia dell'anima arrivano loro, The Who con Sea and Sand.

Alziamo il tiro. Sta per arrivare un messaggio potente, politico e schierato apertamente contro la violenza. Troviamo la piazza, il coro, l'unione delle folle e delle grandi idee attraverso la forza del rock più viscerale ed epico. Uno sguardo teso in avanti, dritto verso il domani. L'impegno e le chitarre taglienti sono quelle degli U2 e questa è la loro Song of the Future.

Il nostro viaggio prosegue e stiamo pronti a farci prendere da un basso elastico solare con una spinta reggae che fa subito venire il sorriso in faccia, ma senza spegnere il cervello. Il brano che stiamo per ascoltare è un omaggio luminoso allo spirito immortale di Bob Marley e alla musica intesa come festa collettiva, firmato da un genio assoluto delle note. Vibrazioni positive al massimo livello con Stevie Wonder in Master Blaster.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Viral Chat Chart. Le stelle della musica brillano con Silvia Dini.
5: Proseguiamo con la nostra Viral Chat Chart. In questa selezione sta per arrivare a una situazione molto riconoscibile. A metà fra amicizia e amore, scegliamo una condizione che non crei problemi. You have got a friend. Significa hai un amico, semplice, diretto e per una volta senza complicazioni sentimentali. Entriamo nella canzone d'autore americana più classica. Una chitarra gentile, una bella melodia limpida e un messaggio caldo di amicizia, di presenza. È un folk pop senza effetti speciali, ma tanta sostanza. Lui è James Taylor con You Have Got a Friend.

questa tappa del nostro viaggio spaziale che ci propone la Viral Chart è decisamente poco turistica. Va presa con cautela perché dietro un sorriso impeccabile e un'eleganza pop rock eccezionale si nasconde una frecciata sentimentale indirizzata ad un uomo troppo pieno di sé. La firma è quella di Carly Simon e il brano è You Are So Vain.

0: Angolo Discovery.
1: Eccoci giunti all'incirca la metà del nostro viaggio intergalattico fra le belle canzoni di ogni epoca. Qui c'è Cupido, non bussa alla porta. Entra a sorpresa o di nascosto e ci travolge, portando con sé un amore che in questo caso è straniero e anche un pochino inquietante. Synth pop gelido e magnetico, dominato da una voce ipnotica di una front woman straordinaria. Un mix di fascino e di tensione, targato Eurythmics. Ed ecco, Love is a Stranger.

Ci aspetta adesso un brano con una promessa, una richiesta disperata, una situazione in cui forse tutti, o almeno molti, si sono ritrovati almeno una volta nella vita. Siamo nel cuore pulsante delle ballate soft rock più intense di sempre, con questi archi avvolgenti, fiati dosati al millimetro e una supplica di non voltare le spalle proprio mentre la porta sta per chiudersi. L'atmosfera è di velluto, ma il cuore trema. Ci emozioniamo con i Chicago e la splendida If You Leave Me Now.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Viral Shot Chart. Un viaggio sempre nuovo all'interno della musica. Con Silvia Dini.
5: Faremo la conoscenza di due ragazzi qualunque, Tommy e Gina. Pochi soldi in tasca, tanta fatica per arrivare a fine mese, ma una speranza incrollabile a cui aggrapparsi per andare avanti. Sul palco salgono i Bon Jovi con Living on a Prayer.

Il prossimo brano va ascoltato a occhi chiusi, a meno che non stiate guidando, e immaginando il finestrino abbassato, un ritmo rilassato che entra nelle vene e un pieno di vitamina a portata di radio. Non serve spiegare nulla, basta lasciarsi trasportare da questo brano a metà fra il pop e il reggae. È un vero e proprio inno alla spensieratezza e pieno di vibrazioni positive. Loro sono i Lightback e il brano è Sunshine Reggae.

0: In the Spotlight.
1: Ed eccoci all'angolo del brano Sotto i riflettori. È un brano molto vintage. La genesi di questo pezzo che stiamo per ascoltare è incredibile. Lo scrisse inizialmente Bruce Springsteen, ma è stata un'altra formazione a stravolgerlo e a trasformarlo in un trionfo di progressive rock, molto radiofonico e molto travolgente, capace persino di superare l'originale. Energia pura che ci lascerà letteralmente accecati, abbagliati dalla luce. Ascoltiamo la versione definitiva della Manfred Mansell Hurt Band, Blinded by the Light.

0: Song of the Week.
1: E il nostro viaggio si è concluso, siamo a scoprire l'ultima canzone, La Vetta. Tutto inizia in punta di piedi con un pianoforte solitario, poi lentamente questo brano cresce, si allarga fino a diventare quel viaggio notturno su un treno della speranza che unisce tutti, anche chi dice di non averlo mai sentito. Energia che esplode nel finale e un consiglio fondamentale: non smettere mai di credere nei sogni. Accendiamo i motori e spingiamoci avanti con la fantasia. Ci aiutano i Journey e Don't Stop Believin'.

0: Amiche e amici della Viral Shazoo Chart, questa puntata della nuova stagione è completata. Teniamoci pronti a ripartire, sempre qui, sempre dalla nostra radio preferita, con Silvia Dini. E nel frattempo, volume al massimo e riempiamo l'aria di tanta, tanta buona musica.
1: Avete ascoltato Viral Shazoo Chart con Silvia Dini. Un viaggio nella galassia sonora tra le stelle della musica più belle di sempre.

0: Discole.
1: Con Mauri. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90, in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go!

0: la prima parte di Discoland e ti dico esattamente cosa hai ascoltato.
1: Ginny con Feel the Rhythm, i Dance to Trance con Power of American Natives, The Grooveman con I'll Be Your Nightmare, More con Forever With Me, Kalia con Ritual Tibetan versione remix by Gigi Dag, Gabri Ponte con Guts Gets, Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, i Two Brothers on the Fourth Floor 1994 e Dreams, a chiudere Mauro Pilato, Max Monti con Gam Gam.
2: Fin qui tutto bene.

0: piccole.
1: Con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go!

Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Sash con Stay, Mad con Its Name is Techno, Avestone con Bye Baby, The Lawyer con I Wanna Le Click con Tonight is the Night, Ricky Leroy con First Mission, I Brooklyn Bounce con Progressive Attack, and Trance con Electronic Pleasure. A chiudere un classico del 1995, La Push con Be My Lover. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Una città tra le mani è un album del cantante italiano Nino Buonocore, pubblicato nel 1988 dalla EMI Italiana. Il disco, messo in commercio in occasione della partecipazione di Buonocore al Festival di Sanremo 1988 con la canzone Le tue chiavi non ho, segna la svolta definitiva dell'artista napoletano dopo quattro dischi pop rock verso un genere raffinato che strizza l'occhio al jazz. Negli album successivi gli arrangiamenti delle sue canzoni vireranno sempre di più verso stilemi del jazz. Infatti nei primi anni del 2000 Buonocore metterà su un sestetto jazz con cui riarrangerà in maniera jazzistica i suoi brani già editi, presentandoli anche nei concerti. L'album contiene altri tre brani pubblicati come singoli e partecipanti a festival musicali: Rosanna al Festival di Sanremo del 1987, Se fossi in te Festival Bar 1987 e Con l'acqua alla gola Festival Bar 1988. L'album è rimasto nel tempo un piccolo cult per i cultori della musica, in quanto tra i musicisti figura il grande trombista Chet Baker, qui alla sua ultima incisione dove, a parte il brano Rosanna, suona nelle altre canzoni dove c'è il suono della tromba. Quando il disco venne presentato dal vivo a DOC, la trasmissione televisiva di musica live di Renzo Arbore, in onda su Rai 2, la presenza di Baker fu fra le sue ultime apparizioni dal vivo. Il disco segna anche l'inizio della collaborazione col paroliere Michele Dividis. Da quel momento in poi i testi di tutte le canzoni dell'artista saranno scritti a quattro mani, Buonocore e Dividis, mentre le musiche continueranno ad essere sempre scritte da Nino Buonocore. Sono 10 le canzoni contenute in Una città fra le mani. Ascoltiamo le prime due, l'omonimo dell'album, e a seguire Anche questo è amore.

0: con un trittico di brani chiudo il lato A dell'album di Nino Buonocore, Una città tra le mani, con Tieni il tempo, Boulevard e Le tue chiavi non ho, come detto prima, partecipante al Festival di Sanremo del 1988.
1: La strada.

Questi sono i musicisti che suonano nell'album di Nino Bonocore Una città tra le mani del 1988, che occupa questa puntata di Solchi Italiani. Con Nino Bonocore, che ovviamente canta e suona anche la chitarra, ci sono al basso e al contrabbasso Willy Ford, Vittorio Remino, Rino Zuzzolo e Aldo Mercurio. Alla batteria Agostino Marangolo, Alberto Danna, Andrea Tia, Vittorio Riva. Ernesto Vitolo a tutte le tastiere. Alle percussioni Rosario Germano. Mauro Pagani all'armonica. Poi la presenza speciale di Chet Baker alla tromba. E alla tromba in Rosanna Pasquale Sghembri. Al trombone Dennis Xansons e ai sassofoni James Senese, Robert Powers, Robert Fix e Rick Dunion. Ai cori Chiara Del Vaglio, Peppe Vessicchio, Ornella Russo, Peppe Servillo, Sonia Gardner, Karen Moore. Giro virtualmente il vinile di Una città tra le mani per approdare al lato B, che inizia con Un po' di più, a cui farà seguito Con l'acqua alla gola.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: Se fossi in te è il brano che vede la partecipazione di Mauro Pagani all'armonica. Seguirà Rosanna, dove, come specificato prima, non è Chet Baker alla tromba, ma Pasquale Sghembri.

L'ascolto dell'album di Nino Buonocore, Una città tra le mani, si chiude con Cose importanti. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonero vi ringrazia per l'ascolto e vi rimanda alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare un nuovo episodio di questa trasmissione che parla di musica rock, ampio spazio alle novità discografiche, il tutto ovviamente filtrato con una certa sensibilità acustica. Stiamo un po' alla volta dimenticandoci di questa estate 2026 e stanno arrivando veramente tante novità. Un po' le ascolteremo quest'oggi, altre le programmeremo nella prossima puntata. Intanto ci ascoltiamo il nuovo singolo di Johnny Marr. Il suo nuovo album uscirà il 2 ottobre, si intitolerà The Age of Everything. Intanto c'è il secondo singolo che si intitola It's Time. Johnny Marr.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre di Johnny Marr portano a un certo brivido, ricordando ovviamente la sua band di riferimento, quella degli Smiths. Nuovo album da solista, ricordo che lo scorso anno ha fatto anche un ottimo album dal vivo, It's Time è il titolo di questo pezzo, in attesa dell'album che ormai è in uscita, manca poco. Torniamo sugli Shapes Like People, che è un duo formato da marito e moglie, ovvero Carl e Kat. Loro arrivano dalla contea di Wiltshire, che si trova nella parte sud-occidentale dell'Inghilterra, tra l'altro un posto molto molto bello. Hanno pubblicato da poco anche loro un nuovo album, ma c'è già un singolo con due brani, uno dei quali si intitola Broken Hearted People. Sono gli Shapes Like People.

Ci sono gli elementi tipici dello shoegaze in questo pezzo, delle chitarre morbide e avvolgenti e anche strati sonori, tutti ingredienti che troviamo in questo pezzo degli Shapes Like People. Sicuramente nella prossima puntata di Rockwave ascolteremo anche l'altro pezzo che fa parte di questo nuovo EP di soli due brani per quanto riguarda Carl e la moglie Kat. Personal Tray invece è una band olandese che gravita intorno a Willem Sleekhuis. Anche per loro un album all'orizzonte, intanto un singolo molto molto bello che si chiama Tyrus Skid. Io vi ricordo che state ascoltando Rock Wave, la voce che vi arriva è quella di Alberto Prisco. Tanta musica e tante novità ancora in programma in questa lunga trasmissione che è solo agli inizi. Intanto Personal Trainer per voi. Something.

Nato il progetto per quanto riguarda Personal Trainer, che fino a quest'album era praticamente il solo William e tutti gli strumenti, ora è diventata una band vera e propria. Tyrus Kid è l'anticipo di questo nuovo album che uscirà entro questo 2026, registrato in studio ad Amsterdam per questa band olandese molto molto interessante, forse uno dei pezzi più diretti per quanto riguarda il nuovo corso di questa band. Continuiamo con i Jungle, che è un duo londinese. Sunshine è il titolo del loro ultimo album, uscito il mese scorso, e Sunshine, la canzone che ci fanno ascoltare, un bel soul per continuare questa puntata di Rock Wave con tanta buona musica ancora in scaletta. Jungle.

sunshine, ovvero il sole, la luce che arriva dopo le ombre, tra speranza e rinascita. Erano i Jungle dal loro nuovo album, questa è la title track di questo duo londinese che ha fatto ad oggi 5 album, che è nato nel 2013 e recentemente si sono esibiti anche nel nostro paese, anche in Italia, per una serie di concerti che hanno avuto un ottimo successo. Ma ora vi porto in Irlanda, una delle band più importanti che arrivano da lì. Sono nati nel 2014, sono guidati da Graham Chatten, band post-punk che pubblicherà ad ottobre il nuovo album Marianne, è un brano dei Fountains D.C.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Dopo Mind Chamber, il titolo del nuovo album dei Fountains DC uscirà a fine ottobre. Intanto c'è quest'altro singolo dal titolo Marianne. Per questa band che è nata a Dublino nel 2014, che viene considerata come una delle band irlandesi più importanti, ormai non sono più degli emergenti, sono assolutamente affermatissimi. La band che segue si chiama Hills ed è il progetto del grandissimo Mark Oliver, nato in Virginia, classe 1963. Loro si sono formati a Los Angeles nel 1991, ma in realtà è un po' un percorso da solista per questo artista che nel corso degli anni ha fatto quasi tutto da solo, accompagnato da musicisti occasionali presi a seconda della situazione e dell'evento. I'm on Standby è il titolo di questo pezzo che fa parte del suo nuovo album. Mark Everett e gli Hills.

grande pezzo che ti conquista subito al primo ascolto, I'm on Standby, Hills, dal loro nuovo album, un brano che esplora quel momento in cui ci si sente fermi in attesa di un segnale che rimetta in moto la vita. Il grande Mark Oliver, classe 1963. Continuiamo con due cantautrici americane che collaborano insieme per questo pezzo che si intitola 6 o'clock News. Fa parte dell'ultimo album di Brenna Weddle, cantautrice che arriva da Minneapolis, classe 1997, anche se poi ultimamente incide a Nashville, e c'è la collaborazione di Waxahachie, che sarebbe lo pseudonimo di Katie Crutchfield. Lei è un po' meno giovane, classe 1989, arriva dall'Alabama. Questo pezzo è prodotto da Brad Cook, che ha collaborato in passato con Bon Iver, ma ora ce lo ascoltiamo. 6 o'clock News da Brenna Weddle con la collaborazione di Waxahachie.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Yes, indeed, we do have the power, my friends. We have the power to choose love and compassion over hatred and fear.
1: Classico della grandissima Patti Smith in questa versione live di un trio tutto al femminile, ovvero sia Nico Case, Katie Lang e Laura Verse, un brano che è stato registrato una decina d'anni fa e per festeggiare un album che il trio ha fatto insieme nel 2016 è uscita in questi giorni una versione deluxe con alcuni brani inediti, tra cui questo pezzo storico. L'originale, lo ricordo, è del 1988 e faceva parte di Dream of Life, uno degli album più belli di Patti Smith. L'abbiamo riascoltato insieme, un pezzo tra l'altro molto attuale. Lande Act invece è una cantautrice inglese che in questo 2026 a inizio anno ha pubblicato un album ed è già pronto un nuovo EP che include anche questo pezzo dal titolo Circles. Lande Act.

che riguarda gli animali, Pet Sounds. Dopo ne parleremo un po' più dettagliatamente, perché ascolteremo proprio una canzone da questo progetto. Intanto arriva un singolo di un'artista americana tra le più importanti degli anni 90, ma anche a seguire, grande successo per lei in tutto il mondo. Il pezzo si intitola Freedom Bus. A collaborare con lei c'è Jess Wells, il ritorno importantissimo qui a Rock Wave di Sheryl Crow.

Rock Wave. Il ritorno di Sheryl Crow con la partecipazione di Jess Wells per questo pezzo che fa parte di Pick You Up, album che uscirà ad ottobre, Freedom Bus era il titolo di questa canzone per questa rockstar statunitense nata Kenneth, classe 1962, che in carriera ha vinto tanti e tanti premi e diciamo che è un po' ritornata alle sue sonorità tipiche degli anni 90 con questo pezzo. Ancora una voce femminile, Phoebe Bridgers è una componente del trio Boy Genius, le altre due collaborano in questo pezzo che fa parte del nuovo album Lost Weekend, si intitola I Can Wait.

Phoebe Bridgers dal nuovo album Lost Weekend. Dicevo, la partecipazione delle altre due componenti delle Boy Genius, ovvero Julian Baker e Lucy Dacus, ma c'è anche Jack Antonoff, componente dei Bleachers e in passato anche dei Fun. È il momento ora dei Liberty Bell, che è un duo francese guidato da Jean-François Cantu, nato a Parigi. Il pezzo che ci fa ascoltare si intitola When I Was a Boy of Seven. Liberty Bell.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: When I was a boy of seven, quando ero un ragazzo di 7 anni, un'atmosfera dolce e amara in questa canzone che racconta un po' la distanza tra ciò che eravamo e ciò che siamo diventati. Erano i Liberty Bell, duo indie pop francese, per un album che segna quello che è il vero e proprio debutto discografico, visto che prima avevano fatto 2 album praticamente autoprodotti. Arrivano ora The Chords con un brano che dura 94 secondi, si intitola Boss New Haircut e fa parte di quella compilation che vi parlavo prima, ovvero 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 band indie pop. In questo caso Bo è un cane meticcio, dal carattere molto docile e molto giocherellone, che è diventato la mascotte della band, Boss New Haircut.

The Corrs con Boss New Haircut, ovvero il nuovo taglio di capelli che ha Bo, questo cane, che è la mascotte di questa band inglese nata a Londra nel 2004, brano inserito in questo progetto molto particolare. The Jayhawks è una delle mie band preferite in assoluto, sono tornati con un nuovo album, Sanctuary Park. Gary Louris guida ancora questa band importantissima, American Midnight, la canzone Jayhawks. Hey!

0: Vabbè, dai, questi sono gli Who dal vivo, The Kids Are Alright, uno dei loro brani iconici e più famosi del primo periodo, catturato dal vivo il 25 luglio 2023 per un album pubblicato recentemente, che raccoglie appunto la performance di quel periodo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, brano originariamente contenuto nell'album My Generation. Però attenzione, perché gli Who non vogliono andarsene via, vogliono farci ascoltare un altro brano dal vivo da quell'evento importantissimo, altro inno generazionale, I Can't Explain, The Who.
1: Yeah, this next one was our very, very first hit single. It's called Can't Explain.

Can Explain, il primo brano pubblicato dagli Who. Eravamo nel 1965 per due artisti che guidano ancora questa formazione londinese, ovvero sia Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945. Ma i mostri sacri del rock continuano, perché un certo Ian Gillan, nato a Londra nel 1945, guida una band ancora in attività e che si chiama Deep Purple. Grande album per loro, pubblicato a luglio di questo 2026. Un lavoro che contiene questa canzone dal titolo The Only Horse in Town, Deep Purple.

0: se sei appassionato di chitarra, basso, batteria, non perderti Rock Wave.
1: Una tastiera veramente micidiale in questo pezzo dei Deep Purple, The Only Horse in Town, dal loro nuovo album, secondo me uno dei più belli pubblicati negli ultimi anni da questa storica band inglese nata nel 1968 e guidata da Ian Gillan. Band che in carriera ha venduto oltre 120 milioni di dischi, 22 album in studio, 35 raccolte e ben 48 lavori dal vivo. Veramente impressionante la carriera di questa band che, per quanto riguarda il nuovo album, si avvalsa della collaborazione di Bob Ezrin, produttore che ha lavorato già in passato con i Kiss, Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper e molti molti altri. Dopo queste due formazioni veramente importantissime arriva un duo synth pop emergente che si chiama Midnight. La canzone però è famosa perché è degli Smashing Pumpkins, si intitola Tonight Tonight, The Midnight.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Duo che arriva da Los Angeles, The Midnight con Tonight Tonight, capolavoro del 1995 degli Smashing Pumpkins, che fa parte di una compilation dedicata a questa grande band. Questi invece sono gli Embrace.

consigliatissimo l'ultimo album di The Embrace. Tra l'altro stiamo ascoltando veramente tante tante canzoni da questa band inglese che è nata nel 1993, sempre guidata da Danny McNamara. L'album si intitola Avalanche, la canzone che ci hanno presentato Emily. Finalmente un po' d'Italia in chiusura di trasmissione, o quasi, perché non manca poi moltissimo, una decina di minuti all'incirca. Arrivano da Venezia ed è un duo formato da Alice Taylor e Nick Solo, si chiamano Crimea col K, e il pezzo dal loro nuovo album si intitola Love Her Eyes.

0: Cuentas.
1: Crimea da Venezia, Love the Riser, il titolo di questa canzone per questo duo molto interessante che fa del synth pop, ma loro sono in attività anche come tributo ufficiale ai Joy Division con una formazione che si chiama Permanent, in attività dal 2016, il tutto sotto l'approvazione di Peter Hook. E a proposito di Inghilterra, arriva un trio indie pop e anche un po' lo-fi che arriva proprio dal centro della Gran Bretagna, si chiamano Happy Somethings. Meanwhile è il titolo di questa canzone che fa parte dell'ultimo album autoprodotto dal titolo Healthy Dose of Hope, Happy Somethings.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Happy Somethings con Meanwhile, del loro nuovo album, e siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave e del nuovo singolo di Iron Wine, ovvero Sunbeam, pezzo si intitola California Sober. Da segnalare che come corista c'è la figlia di Sam, ovvero sia Arden Beam, singolo che viene presentato in due versioni acustiche registrate a Los Angeles. E con questo è tutto, vi ringrazio ancora di essere arrivati fin qui, vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave, ed ora Iron and Wine. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

La special guest di oggi sono i New Trolls. I New Trolls sono stati un gruppo musicale rock progressivo italiano caratterizzato da arrangiamenti elaborati, virtuosismi tecnici delle esecuzioni e da cantati polifonici molto strutturati. Originariamente si chiamavano i Trolls, poi a causa di vicissitudini riorganizzano la band con il nome di New Trolls. Il gruppo iniziò a esibirsi nei locali di Genova proponendo uno stile che univa elementi beat e psichedelici. Da subito notati per le loro qualità musicali, nella primavera del 1967 furono scelti come gruppo di apertura nei concerti italiani dei Rolling Stones. Nel 1968 pubblicano il loro album d'esordio, il concept album dal titolo Senza orario, senza bandiera. I testi nascono dalla collaborazione tra Fabrizio De André e il poeta genovese Riccardo Mannerini. Uno dei singoli dell'album che ci andiamo ad ascoltare è Signore, io sono Irish.

nel 1969 i New Trolls approdano al Festival di Sanremo con il brano Io che ho te, a cui seguiranno altri due singoli di successo come Davanti agli occhi miei e Una miniera. L'anno successivo fu pubblicato l'album New Trolls, che raccoglieva i singoli prodotti dal gruppo fino a quel momento. Da questa raccolta vi propongo Una miniera.

nel 1971 fu un momento di svolta importante per il gruppo. Il gruppo incise quello che per molti critici considerano il loro capolavoro, Concerto grosso per i New Trolls. Il lato A dell'album è un'opera originale scritta dal musicista Louis Bacalov. Il titolo fa riferimento al concerto grosso, una forma musicale propria della musica barocca. Il risultato è stato un disco di grande successo con oltre 800.000 copie vendute. L'album è caratterizzato da sonorità progressive che uniscono elementi di musica classica e passaggi che ricordano le grandi band del progressive britannico dell'epoca, per esempio Jethro Tull e King Crimson. A prova di questo vi faccio ascoltare il primo tempo, Allegro.

per alcune divergenze sorte durante la registrazione di Ut, un album passato in sordina, tra il 1973 e il 1976 i componenti del gruppo si dedicheranno ad alcuni progetti paralleli. Nel 1976 pubblicarono Concerto Grosso numero 2. Pur non raggiungendo il successo del primo Concerto Grosso, questo lavoro fu accolto positivamente dal gruppo e dalla critica. Nel 1978 arrivò il grande successo con l'album Aldebaran. Da questa pubblicazione vi propongo il brano omonimo.

Con l'album Aldebaran, i New Trolls esplorano generi finora mai sperimentati, come la disco music, che verrà maggiormente esplorata in quattro brani contenuti nella colonna sonora del film Nunca è Horas de Clase, dello stesso anno. Da questo fortunatissimo 33 giri è tratta anche la canzone più conosciuta della band, che andiamo ad ascoltare, quella carezza della sera.

Visto l'enorme successo che ebbero, anche la TV si accorge dei New Trolls. L'anno successivo cantarono la sigla del programma televisivo Luna Park, condotto da Pippo Baudo, con una canzone in puro stile disco, Anche noi.

Nel 1979 esce New Trolls, detto anche La Barchetta, per l'immagine di copertina raffigurante i componenti della band su una imbarcazione. È il loro album numero 8 in studio. Da questo lavoro viene estratto il singolo Che Idea.

Sempre dall'album detto La Barchetta c'è un'altra bellissima canzone, una raffigurazione poetica di Napoli, letta in chiave musicale da New Trolls, che con un utilizzo di chitarre e voci polifoniche ci regalano Domenica di Napoli.

nel 1980 il gruppo pubblica il 45 giri Musica, un brano rock. Nella facciata B propongono una cover di Poster di Claudio Baglioni. Ancora una volta, attirati dalla TV, i New Trolls offrono la canzone Musica come sigla del programma televisivo Superstar. Allora, Musica!

I New Trolls proseguirono la loro produzione discografica con l'album FS del 1981. Il disco è il ritorno alla forma di concept già sperimentata con Senza Orario e Senza Bandiera. Qui il filo conduttore è rappresentato dal viaggio in treno, da cui il titolo. Spicca da questo lavoro il brano Il Serpente.

Nel 1983, con la collaborazione di Mogol, esce American OK. Il disco è un altro successo, tanto che il brano omonimo viene canticchiato da Jerry Calà nel film Vacanze di Natale. Ascoltiamolo.

Nel 1985 i New Trolls partecipano ancora al Festival di Sanremo, proponendo un brano con testo di Fabrizio De André e Roberto Ferri, ma firmato alla SIAE dal solo Ferri. La canzone in questione che andiamo ad ascoltare si intitola Faccia di cane.

Amici è l'undicesimo album in studio dei New Trolls, pubblicato nel 1988 su etichetta discografica Ricordi. Da questo lavoro tutte le tracce sono cantate in italiano, tranne il brano On the Broadway che andiamo ad ascoltare.

Nel 1991 il gruppo collaborò con Anna Oxa scrivendo per lei i brani dall'album Tutti i brividi del mondo e accompagnandola in un tour durante quale registrarono i brani con un album live. L'anno successivo i New Trolls pubblicano l'album Quelli come noi, dove sono contenute reincisioni di vecchi brani. All'interno è contenuta anche una canzone che viene presentata a Sanremo, la title track, Quelli come noi.

nel 1996 presentano a Sanremo il brano Letti, scritto da Renato Zero e Umberto Bindi. I New Trolls lo cantano insieme all'autore Bindi in una performance emozionante. L'ultimo atto dei New Trolls, prima dello scioglimento, è un brano dal titolo profetico, Alianti Liberi, con cui concludiamo questo special.

0: dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Manca ormai poco meno di un mese alla grande solennità di San Francesco. Vogliamo ancora una volta omaggiare questo uomo universale con la guida di Assisi, Storia e Arte, parlando della Chiesa Inferiore, della Basilica di San Francesco. L'ingresso della Chiesa Inferiore è protetto da un protiro rinascimentale eseguito dallo scultore Francesco di Bartolomeo, da Pietrasanta, 1486-1487, al tempo del ministro generale Francesco Nani, detto Sansone. È composto da un arcone sorretto da due colonne, con un attico decorato da un fregio a festoni. Ai lati dell'arcata è scolpita l'Annunciazione. Nel fregio dell'archivolto è la scritta «Frater Franciscus, Sanson Generalis Minorum, Pieri Fecit, 1487». Il bellissimo portale gotico, un vero capolavoro della plastica ornamentale, venne ultimato poco prima del 1271, alla quale data un tale Domina Berta lasciò 5 pioppi del suo podere per le porte di San Francesco. Esso ha due aperture trilobe divise da un trumeau a colonnine con capitelli decorati da teste umane e un rosone a colonnine tortili riccamente traforate che ha ai lati due occhi minori con traforo lobato. Sotto il rosone è un piccolo mosaico a fondo oro con San Francesco benedicente, prossimo alla maniera del maestro di San Francesco. La cornice ha un profilo ogivale ed è spartita in fasce concentriche ornate da intagli vegetali e da tarse marmoree. Intorno è l'iscrizione «Indulgenza plenaria, quotidiana perpetua». Le imposte antiche vennero sostituite in seguito ad un lascito del minorito Ottaviano Preconi da Messina, vescovo di Monopoli e di Palermo. Entrambe sono divise in 5 specchi alternativamente grandi e piccoli, con formelle decorate e grottesche e con figure in rilievo. Quella a sinistra venne intagliata nel 1550 da Niccolò di Ugolinuccio da Cagli, forse su disegno di Donadoni. Dall'alto Ascensione, San Francesco e Santa Chiara. San Francesco è il lupo di Gubbio. Santa Chiara respinge i saraceni. Quella a destra venne pagata nel 1573 a Pompeo Scarcione da Foligno. Dall'alto Gloria di San Francesco, San Ludovico in abito vescovile e Sant'Antonio da Padova con il bambino. San Ludovico cavalca verso Roma, Sant'Antonio da Padova guarisce un bimbo. Poco sopra sono due lapidi, l'una posta in occasione del centenario della morte di Fra Elia nel 1953, l'altra in memoria dei benefici concessi alla Basilica da Benedetto XIV, ritratto a mezzo busto, datata 1754. La lunetta sotto il protiro è decorata da una Madonna in trono tra San Francesco, Sant'Antonio e due santi di un anonimo pittore di formazione baroccesca attivo alla fine del XVI secolo. L'interno ha una pianta a forma di un tao o croce egizia, ispirata ad un simbolo caro a San Francesco. Il progetto originario prevedeva una sola navata divisa in 4 campate con copertura a crociera e costoloni di sezione quadrata dal sapore fortemente romanico. La terza campata era tramezzata da una iconostasi con un pulpito dal quale veniva celebrata la messa. Il presbiterio presenta un transetto coperto a botte e abside a calotta. Nel corso dei lavori venne aggiunto l'atrio d'ingresso, forse al posto di un androne che conduceva al palazzo papale. La data dell'ampliamento è controversa, ma comunque anteriore alla ultimazione della chiesa superiore. La crociera presenta dei costoloni poligonali dal profilo già gotico. Alla fine del secolo XIII vennero aperte le cappelle nelle pareti della navata. Quelle a destra sono collegate da paesaggi intermedi per soddisfare la crescente richiesta di sepolture gentilizie e con l'intenzione di ricavarne una sorta di navata laterale per snellire l'afflusso di pellegrini. Lo stesso avvenne per le testate del transetto. furono allora chiuse le monofore che illuminavano la navata e vennero tolte le mense degli altari addossati alle pareti, la cui presenza è indicata dalle tracce scalpellate nella cortina.
1: Tanto sono bello fresco. Vi

Possiamo quelli con l'audience più alta. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati e ci eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si è nascosto, poro Cristo l'han già segnalato.

detenuti nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo che è analfabeta ma ha scritto un romanzo e sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Mio zio che ha perso la capra in montagna, che era da anni la sua compagna, ha fatto piangere anche Castagna.

poi chi c'è? A già la Tamara, un mignottone di Viale Zara che ha dato lezioni a Giuliano Ferrara. E alla fine c'è il nonno Renato che c'ha l'AIDS da quando è nato, ha avuto un trionfo da Mino D'Amato.

allegramente sulle disgrazie della gente. Come ti chiami, da dove chiami, stiamo diventando tutti scemi. Pronto, pronto, pronto, stiamo diventando tutti coglioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai.

Prima di lasciarci e di ricevere la mia benedizione diaconale, da Assisi faccio giungere a voi due bei pensieri. Uno, scritto da Guido De Paulis, una poesia per Francesco. La seconda, la preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco per chiedere il dono della pace. A te, Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti. A te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia, a forma di tugurio, è uscito ricco l'umile e il potente. E dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Guido De Paulis, di San Vito Romano. Preghiera di Papa Leone XIV a San Francesco. San Francesco, fratello nostro, tu che 800 anni or sono andavi incontro a sorella morte, come un uomo pacificato, intercedi per noi presso il Signore. Tu, nel crocifisso di San Damiano, hai riconosciuto la pace, insegnaci a cercare in lui la sorgente di ogni riconciliazione che abbatte ogni muro. Tu che disarmato hai attraversato le linee di guerra e di incomprensione, donaci il coraggio di costruire ponti dove il mondo erige confini. In questo tempo afflitto da conflitti e divisioni, intercedi perché diventiamo operatori di pace, testimoni disarmati e disarmanti della pace che viene da Cristo. Amen. Ed ora, su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie, sugli amici e sull'umanità intera, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungo akubariki. El Señor te dé la paz. Que le Señor te don la paix. O Señor vos dé a paz. Pocoi dobro. Mir in dobro, mege de Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Ci risentiamo domenica prossima alle ore 12, sempre in mia compagnia, con Insieme Festeggiando Dio.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, sono Elin e sono di Anzio. Questo è il mio nuovo singolo dal titolo Mondo Spento, un inno alla possibilità di ricominciare e reclamare uno spazio dove sentirsi liberi. Spero vi piaccia!

Ciao a tutti da Raschiamen, tra poco ascolterete Svegliati Adesso, il mio nuovo brano che denuncia una società distratta da cronache e vanità, manipolata dai media e lontana dai valori veri. Ma dentro c'è anche tanta speranza, l'idea che possiamo educare, ricostruire e tornare a un mondo più sociale. E allora un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Ecco a voi Svegliati Adesso, buon ascolto. Ciao!

0: Signor direttore, non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
0: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Controller Project presents. Controller Project. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Read.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.

0: Controller Project.
1: Magic Sound Radio Show.